0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

ascoltando Blue Note. RPR 102 104, la notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:00.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 7:01.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che però non dovrà mai acquisire armi nucleari, specifica il gruppo E4. Intanto i prezzi del petrolio crollano dopo il cessato il fuoco raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Il WTI perde il 4,8%, a $80.80 al barile, mentre il Brent cede il 3,9% a $83.89. Le borse asiatiche iniziano la settimana in forte rialzo, con Tokyo che nei primi scambi guadagna oltre il 4% e Seoul il 5%. In Svizzera bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo i sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso col 55%. In Italia il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri. Un reato non è più o meno grave in base al genere, dice Vannacci dall'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Condanne da maggioranza e opposizione, insorgono anche le associazioni. L'ex generale inoltre concorda con la premier Meloni nel suo attacco a Più Libri, Più Liberi. Su ex la presidente del Consiglio ha scritto: per partecipare alla fiera le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, si chiama censura. Intanto il decreto legge rimpatri, oggi al via la discussione generale alla Camera. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato e pare che il movente fossero dei dissidi per l'eredità. Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su un'app di incontri. Si cercano tracce biologiche del killer. Lo sport i motori: Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106esimo in carriera. Alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris, ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Per i mondiali di calcio allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco, ma Ancelotti predica calma. Parte male Montella, Turchia KO 2-0 con l'Australia, dell'altro CT italiano Circati. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, pari 1-1 tra Costa d'Avorio ed Ecuador, Svezia e Tunisia 5-1. Oggi alle 18 ora italiana, Spagna Capoverde alle 21, Belgio Egitto. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21.750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbo Lumezzani, largo Alberazza 12.
4: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare, prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance ha invece dichiarato a Fox News che l'accordo con l'Iran ha il potenziale per trasformare radicalmente il Medio Oriente per i prossimi 50 anni.
4: Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran dopo l'accordo raggiunto con gli USA per porre fine al loro conflitto. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari. Siamo pronti a collaborare con USA, Iran e IAEA a tal fine, hanno affermato i leader dei quattro paesi in una dichiarazione congiunta, rendendosi pronti a revocare alcune sanzioni se l'Iran adotterà passi concreti e verificabili sul nucleare, chiedendo la riapertura urgente dello stretto.
5: E dopo l'annuncio della firma di un accordo di pace tra Iran e Stati Uniti, apertura in forte rialzo per i listini cinesi. In territorio positivo sia Shenzhen che Shanghai, che guadagnano rispettivamente il 2,03% e l'1,59%. Balza in avvio anche l'Hang Seng di Hong Kong, che avanza dell'1,10%, prosegue il rally di Tokyo, dove il Nikkei sale al 5,30, e Seoul col Kospi che avanza del 4,72%. Il petrolio è in netto calo, il WTI perde oltre il 4% a $81,36 al barile.
4: Spostiamoci al conflitto russo-ucraino, perché ci sono stati massicci attacchi aerei reciproci nella notte. I raid russi hanno colpito diverse città ucraine, tra cui Kiev, con 18 feriti, a Kharkiv, dove sono stati uccisi 5 soccorritori e altri 5 sono stati feriti mentre tentavano di spegnere gli incendi causati dalle prime esplosioni. Contemporaneamente la controoffensiva ucraina ha colpito la Russia con i droni nella zona residenziale nella città di Tula, a circa 200 km da Mosca, provocando 3 morti e 3 feriti, tra cui un bimbo di appena un anno.
5: Ora la cronaca: una bambina di 7 anni è deceduta nel pomeriggio mentre era al mare con i familiari nella spiaggia di Marianello Alicata, in provincia di Agrigento. La bimba, che aveva già problemi di salute, è morta per un improvviso arresto cardiaco. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, in elisoccorso non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata.
4: Lo sport: Lewis Hamilton conquista la prima vittoria in carriera in Ferrari nel Gran Premio di Formula 1 di Barcellona-Catalogna. Il britannico centra il successo numero 106 della sua carriera e riporta la rossa di Maranello sul gradino più alto del podio. Secondo posto per la Mercedes di George Russell, terzo Lando Norris. Si ritirano quasi in contemporanea, clamorosamente, a 3 giri dal termine, sia Andrea Kimi Antonelli che Charles Leclerc.
5: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21.750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
9: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
10: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Un attacco russo su larga scala ucciso nella notte tra domenica e lunedì 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev. Mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali, ha appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone.
4: È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra USA e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Trump ha annunciato che Washington riprenderà gli attacchi. Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran dopo l'accordo raggiunto con gli USA per porre fine al loro conflitto, ma pongono un veto. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari.
5: Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale UEFA. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale: le elezioni per il Consiglio nazionale palestinese, il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno.
4: La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum al termine di un'accesa campagna. Il testo in votazione chiedeva di limitare la popolazione residente permanente in modo che non superasse i 10 milioni di abitanti prima del 2050.
5: La cronaca: una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla polizia stradale dopo essere rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, Salerno, lungo la A2 del Mediterraneo in direzione sud. I genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia, diretta in Calabria, si era fermata per una sosta. Ripartita dall'autogrill, si era resa conto che la piccola non era risalita in auto. I genitori hanno allertato la polizia, che ha raggiunto l'area di servizio e rintracciato la bambina per poi riconsegnarla.
4: Mondiali di calcio: allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto con Marocco. Mancelotti predica calma. Parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, pari 1-1 tra Costa d'Avorio e Ecuador, Svezia Tunisia 5-1. Oggi alle 18 ora italiana Spagna Capoverde, alle 21 Belgio Egitto.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra poco con voi Andrea Gatti.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: Eccoci qua in un men che non si dica era weekend e adesso ci ritroviamo già qui nel pieno della settimana, cioè nel pieno all'inizio della settimana. Buongiorno, come va? Tutto bene? Vi siete divertiti, rilassati e perché no anche uno stacco dal lavoro? Bene, oggi sì. Riprende, siamo arrivati anche a questo 15 giugno, sono 6 minuti oltre le 9 di questo 15 giugno, fatemi vedere, 166esimo giorno dell'anno, scatta la nuova settimana, siamo alla 25esima e come ogni mattina andiamo un po' a fare il punto della situazione, come si dice ultimamente un po'. Ecco, spesso con notizie territorio, il nostro territorio, quello che è successo a Parma e provincia, abbiamo parecchi appuntamenti che ce lo ricordano, ultimo ma non ultimo quello alle 11.45 con lo spazio relativo a Pietro Amendola, che avremo al telefono fra poco nel primo dei due collegamenti riservati alla redazione di Gazzetta di Parma.it, e poi dalle 10 ogni ora, ogni punto ora fino alle 21 tutto quello che ha a che vedere anche con le notizie del nostro territorio, non del sito ma di 12 TV Parma insieme a scadenza oraria. Poi c'è informazione dall'Italia e dal mondo, come sempre quella che conoscete già, che dalle 10 scatta e slitta alla mezz'ora. Quindi le giornate più normali tutte nascondono anche storie straordinarie. Abbiamo il nostro armadio pieno di cassetti, si va a aprire il 15 giugno e pensate che oggi, proprio oggi, il 15 giugno del 1939, faceva la sua comparsa un oggetto che abbiamo tutti in casa, no? La bomboletta spray. Un inventore, Julian Kahn, la mise in commercio, non ha inventato solo questo ma anche altre cose, senza immaginare che sarebbe diventata, pensate, uno degli oggetti più utilizzati al mondo, dai deodoranti alle vernici, dagli insetticidi alla panna spray, quando ti infili in bocca il sifone e schiacci esce anche dalle orecchie la panna, ma è una soddisfazione effettivamente, come dire, che ha qualcosa di molto particolare. Insomma, da allora basta una pressione del dito e il mondo cambia forma, anche la nostra, il nostro apparato quando schiacciamo la panna, appunto. Facciamo un salto in avanti di quasi 40 anni e arriviamo al 1977. Un ragazzo di provincia che trasmetteva musica da una radio libera che si chiamava appunto Radio di Zocca decide di incidere il suo primo disco. Quel ragazzo si chiamava Vasco Rossi e nessuno poteva sapere che 45 giri sarebbe stato il primo passo verso una delle carriere più incredibili della storia italiana. Per quello che riguarda il primo singolo di Vasco Rossi, che usciva oggi 49 anni fa, Jenny, questo era il titolo, Silvia nel lato B, perché oggi non ci sono più, essendo MP3, ma allora c'erano i 45 giri. Insomma, tutto era iniziato davanti a un microfono radiofonico, un po' come stiamo facendo questa mattina. Il 15 giugno è anche il giorno in cui nacque uno dei più grandi interpreti dell'italianità, Alberto Sordi. Abbiamo costretto parecchi italiani, ha costretto parecchi italiani a guardarsi allo specchio, oltre che fare ridere, vizi, virtù, furbizie e tenerezze degli italiani che passavano tutte dai suoi film. Oggi Albertone avrebbe 106 anni. Il 15 giugno è anche un giorno in cui ricordiamo un grande artista, Sergio Endrigo, poeta, prestata alla musica in realtà, capace di scrivere canzoni molto delicate che ancora oggi ci danno grandi cose, e poi un altro straordinario artista, questa volta nel campo dei fumetti, Ugo Pratt, il papà di Corto Maltese, per capirci, che ci ha insegnato che l'avventura più grande spesso inizia semplicemente voltando pagina. Ecco, in questo caso vorrei poi anche dirvi che Ugo Pratt nasceva a Rimini, figlio di un militare di carriera romagnolo. In questo caso tanti fumetti per dire Pratt che si trasferisce con altri amici veneziani a Buenos Aires in Argentina, lì comincia le sue esperienze intorno al mondo e così arriva con tanti personaggi davvero incredibili. Corto Maltese uno su tutti, per capirci, la prima avventura di Corto Maltese arriva con Una ballata del mare salato, stando in tema di fumetti, più che fumetti erano vere opere d'arte, ma mettiamolo nel mondo dei fumetti. Facciamo un compleanno anche per Demetra Hampton, che molti ricorderanno per aver interpretato appunto una protagonista dei fumetti, Valentina, nella televisione italiana. Poi compie gli anni l'attrice premio Oscar Helen Hunt, e li compirebbe anche un uomo che ci ha insegnato che l'avventura più grande spesso inizia non solo voltando semplicemente pagina, ma costruendo su di lui vere e proprie leggende. Della musica possiamo azzardare rock francese, oltre 100 milioni di dischi venduti. Quando pensiamo a lui, stiamo parlando di Johnny Hallyday, ci vengono in mente senza dubbio Le spiagge di Saint-Tropez, Sylvie Vartan e tanti altri storie, personaggi e soprattutto quegli anni, periodi davvero particolari per quello che riguarda la vita sulla costa francese. Ricordiamo anche i due giganti che ci hanno lasciato proprio oggi, Franco Zeffirelli, maestro del cinema e del teatro italiano, e la regina del jazz che si chiamava Ella Fitzgerald. Una voce che ancora oggi sembra arrivare da un'altra dimensione. Insomma, una giornata che profuma anche oggi di arte, musica, cinema, fumetti, che è un po' di lacca spray, diciamolo, visto che parliamo della bomboletta. Fra poco Pietro con noi per le prime di Gazzetta.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Appuntamento con Pietro Amendola, il primo dalla redazione di questa mattina di Gazzettadiparma.it. Pietro, buona settimana, buongiorno.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno ai radioascoltatori, buon lunedì intanto. Apriamo questo appuntamento parlando di sanità, perché Parma diventerà l'officina trasfusionale dell'area vasta emiliana, un maxi hub che lavorerà oltre 150.000 donazioni all'anno per 4 province. La riorganizzazione tecnologica permetterà così di attivare le donazioni pomeridiane e sono ottimi i dati Avis 2025 con un più 4,57%, trainati dal boom del plasma con un quasi più 3,35%, anche se preoccupa un po' il calo dei giovani donatori. L'annuncio ieri all'Avis di San Pancrazio per la giornata mondiale del donatore, premiati donatori e volontari nell'ambito appunto dell'iniziativa. Poi parliamo anche di cronaca, perché c'è stato questo dramma sulla provinciale di Santa Margherita. Un 24enne è stato trovato esanime ieri accanto al suo monopattino, senza casco, soccorso da un passante e ricoverato in rianimazione al maggiore in gravissime condizioni. I carabinieri intanto indagano per capire se sia stato un malore, l'urto con un'auto pirata oppure una caduta. E poi fa discutere la decisione di cancellare la pista ciclopedonale sul marciapiede di Ponte Italia. La modifica segnalata da nuovi cartelli, dalla rimozione della segnaletica orizzontale, obbliga ora i ciclisti a scegliere tra la carreggiata insieme ad auto e mezzi pesanti oppure una deviazione. Il comune intanto comunque replica che la pista è stata temporaneamente dismessa in vista dei lavori ai giunti di dilatazione del ponte in partenza entro la fine del mese. Poi parliamo anche di sport, per la vittoria dell'Australia di Alessandro Circati, giocatore del Parma, contro la Turchia, perché Gianfranco Circati e Elenia Fratti, che sono i genitori del difensore, erano presenti sugli spalti per la partita appunto giocata durante i mondiali 2026. Hanno deciso appunto di seguire il figlio Alessandro almeno per il giro di qualificazione, come spiega scaramanticamente il papà, anche dopo la vittoria sulla Turchia di Montella. Un passaggio dell'intervista che trovate sulla Gazzetta di Parma e sul sito appunto al padre Gianfranco, molto orgoglioso della vittoria del figlio. Parliamo anche di questa iniziativa, di questo matrimonio importante a Pollesine Zibello, perché erano oltre 200 gli invitati appunto che sabato hanno partecipato alla cerimonia per il matrimonio di Otis Paterlini, 46 anni, secondo genito di Orietta Berti, la celebre cantante che era appunto presente alla cerimonia. Con questo è tutto, ci risentiamo per il prossimo appuntamento.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.

0: Sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio, siamo noi.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Allora, questa mattina volevo giusto dedicare qualche minuto per parlare di un grandissimo che ci lasciava nel 2005. In realtà la sua data di nascita è proprio oggi, del 1933, e si chiamava Sergio Endrigo. Sergio Endrigo nasceva a Pola, figlio di Claudia e di Romeo, uno scultore e pittore cresciuto in Istria dopo la Seconda Guerra Mondiale, obbligato a lasciare la città natale. E insieme con la madre si trasferisce a Brindisi come profugo. Il padre invece era morto quando Sergio Endrigo aveva solo 6 anni. Spostatosi a Venezia, si iscrive al ginnasio, interrompe gli studi per lavorare, aiuta la madre dal punto di vista economico, impiegato tra l'altro come lift boy presso l'hotel Excelsior, oltre che come tuttofare alla Mostra del Cinema di Venezia. Si dedica allo studio della chitarra e riesce a trovare un ingaggio come contrabbassista e come cantante in diverse orchestre. Poi entra a far parte del complesso di Riccardo Rauchi, dopo poco l'occasione di riconoscere Riccardo Del Turco, e esordisce con un 45 giri all'interno del quale sono presenti Ghiaccio Bollente, Non occupatemi il telefono, un extended play, poi un 45 giri. E nello stesso anno partecipa al primo Burla Macco d'Oro, dove propone il brano scritto da Migliaccio ed Eppolito, Notte lunga notte, più tardi inciso anche da Domenico Modugno. Poi vince la kermesse a pari merito con Arturo Testa e incide un disco con il nome d'arte di Notar Nicola. Attenzione, se vedete questo nome è lui. Il disco include Nuvola per due, Arrivederci, Pezzi di Bindi. Poi arriva a un provino, lo supera, ha l'opportunità di firmare un contratto con la Ricordi. Nel frattempo si dedica alla scrittura di alcune canzoni, tra cui Bolle di sapone e La brava gente. Nel 61 partecipa al festival di Diano Marina con il pezzo scritto da Gino Paoli, Gli innamorati sono sempre soli. E poi arriva la pubblicazione di Io che amo solo te, oltre che del suo primo LP da solista intitolato Sergio Endrigo, che include tra le altre anche canzoni tipo Aria di neve, ripresa da Franco Battiato in Fleur, I tuoi 20 anni, Il soldato Napoleone, Questa con testi di Pierpaolo Pasolini. Allora, vorrei farvi ascoltare qualcuno dei nostri cantautori, cantanti italiani che ha ripreso le sue canzoni. In tanti l'hanno fatto, ho scelto la versione di Fiorella Mannoia del 2008, una delle sue più celebri. È questa, Io che amo solo te. C'è già...

0: Gian ha ripreso anche un'altra canzone, ripresa anche da Morrigan, per capirci. È questa che abbiamo in sottofondo, se l'è fatta a modo suo, Lontano dagli occhi.
1: Che

Lontano dagli occhi, interpretata da Gianna Nannini. Vorrei chiudere con una, invece, un tributo di un altro grande, Franco Battiato. Ricordate che quando Franco Battiato, un gigante come Battiato, sceglie di cantare una canzone di Endrigo, significa che dietro quelle canzoni c'è molto più di una semplice melodia. Insieme con il pezzo dal titolo Aria di neve, oggi ho pensato di proporvi qualcosa un po' più stagionale, nel senso che Aria di neve con questo caldo, insomma, non ci stava un granché. Ho scelto questa che avete in sottofondo e si chiama Te lo leggo negli occhi.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
5: Da Spazio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, a Sorbo Lumezzani, Largo Alberazza 12.
6: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

era l'appuntamento con Sogni Infranti insieme a Johnny Hey Jazz, Giovanni che odia il jazz, e allora un pezzo di storia nel corso del nostro appuntamento. Di storia abbiamo parlato con Sergio Endrigo e il tributo doveroso dei nostri grandi artisti. Questo invece...

ladri. Allora, visto che non vogliamo togliere nulla, nessuna sottrazione, ci sembra giusto, oltre che ricordare chi è nato, anche chi ci ha lasciato. Lo facciamo con una canzone, nulla di più. Approfondiremo in tre pezzi quando troveremo il suo compleanno, ma al momento, oggi, ci lasciava 30 anni fa Ella Fitzgerald. Quando la musica jazz ha prodotto alcune delle sue espressioni più importanti, grazie alla sua voce, a dir poco maestosa, alla capacità di improvvisare, a riprodurre tra l'altro il suono di strumenti musicali attraverso la tecnica che si chiama scat. Insieme Ella Fitzgerald, 109 anni avrebbe, l'ascoltiamo in una canzone che riprese, anche tra le tante, Kim Basinger in un divertente film con Stephen Baldwin. Si chiama Let's Do It.

Allora, c'è da dire qualcosa, nel senso che io ho parlato di Ella Fitzgerald e l'abbiamo ascoltata con questa Let's Do It, Fall in Love, e vi ho detto anche che è stata interpretata questa canzone da Kim Basinger, una delle icone più affascinanti del cinema degli anni 80 e 90. E allora, il film 1991 era bella, bionda e dice sempre sì, interpreta e canta appunto questa canzone che abbiamo ascoltato dalla grandissima Let's Do It, e tra l'altro diciamo anche che ha mostrato un talento che andava ben oltre la sola recitazione. Il nome di Kim Basinger però è legato in modo definitivo nell'immaginario collettivo. Il merito è anche di un altro film che ha segnato un'intera generazione, 9 settimane e mezzo, e quando si parla di quel film è impossibile, diciamolo, non pensare a una delle scene più famose della storia del cinema e alla voce inconfondibile di un signore che interpretò la colonna sonora. Si chiamava Joe Cocker.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102-104 e in streaming su radioparma.it.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70-80-90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Ciao, pronta per le vacanze?
3: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
4: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
3: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
4: Farmacia Stadio Tardini.
3: La tua salute, anche in vacanza.
5: Sono le 10:00.
6: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
7: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Parma si prepara a diventare il nuovo hub trasfusionale dell'area vasta Emilia. Lo ha annunciato il direttore della medicina trasfusionale del Maggiore, Maurizio Soli. Il progetto prevede che a Parma vengano lavorate oltre 150.000 donazioni annue provenienti da Parma, Piacenza, Reggio e Modena. Previsti nuovi macchinari, spazi riorganizzati e in prospettiva anche turni pomeridiani per le donazioni. Intanto Avis Parma chiude il 2025 con oltre 26.000 donazioni, in aumento del 4,5%. Truffa del finto carabiniere sventata a Baganzola. Un 56enne italiano si è finto maresciallo e con la scusa di una targa clonata usata per una rapina ha convinto un 66enne a consegnargli contanti e preziosi. I veri carabinieri, insospettiti della segnalazione del marito della donna, sono intervenuti in tempo e hanno bloccato il truffatore sulle scale del condominio mentre tentava di fuggire con il bottino. La refurtiva è stata restituita alla vittima e l'uomo è stato arrestato. La comunità albanese di Parma è scesa in piazza Garibaldi per aderire alla mobilitazione internazionale della rivoluzione dei fenicotteri, nata in difesa dell'isola di Sazan e della laguna di Nardazvernez. Con bandiere e cartelli, i manifestanti hanno contestato i progetti di sviluppo turistico previsti nell'area, chiedendo maggiore trasparenza e partecipazione dei cittadini alle decisioni del futuro dell'Albania. Un'iniziativa che si è svolta in contemporanea in diverse città del mondo. Con l'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario, valido fino al 12 dicembre, Parma mantiene il collegamento Frecciarossa serale con Roma. Il treno partirà da Termina alle 19:51, arriverà in città alle 23:20, confermato quindi il servizio che nei mesi scorsi aveva rischiato di essere soppresso. Novità estive invece per il Frecciarossa notturno Milano-Lecce, in partenza da Parma il venerdì e sabato sera dal 19 giugno al 12 settembre, potenziati inoltre nei weekend i collegamenti regionali verso la riviera romagnola e le Marche. Lo sport, il calcio, al mondiale, nella tarda serata di ieri il debutto di Zion Suzuki. Il suo Giappone ha pareggiato 2-2 contro l'Olanda, in rimonta con gol del definitivo pareggio al minuto 89. Buona prestazione del portiere gialloblu, incolpevole sui gol presi. Intanto la Sampdoria sta per riscattare Tias Begic per l'esterno sloveno, darà al Parma 1,2 milioni di euro, stando a quanto scrive il Secolo XIX. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
6: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
8: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

pubblicata nel 1976, giusto? L'album è Hotel California. New Kid in Town è una, diciamolo, delle canzoni più eleganti, anche malinconiche, degli Eagles. Ecco, subito sembra raccontarci dell'arrivo di un nuovo personaggio in città, New Kid in Town, appunto, affascinante, ammirato da tutti. In realtà il significato è molto più profondo e la canzone parla della fama, del successo, della sua fragilità. Gli Eagles raccontano quanto sia facile oggi essere idolatrati e poi dimenticati domani. C'è sempre un nuovo personaggio, un nuovo ragazzo in città, qualcuno di più giovane, più alla moda, più bello, più interessante, che attira l'attenzione del pubblico e sostituisce chi era sotto i riflettori fino al giorno prima. Ce ne rendiamo ogni giorno, ogni anno conto nella televisione, no? Quando arrivano le starlet oppure gli uomini che fanno strappare i capelli, non solo alle donne. In realtà, passato qualche anno, arriva il nuovo e gli altri in qualche modo si dimenticano. Insomma, una riflessione un po' amara, ma anche molto lucida sul mondo dello spettacolo, sulla musica, in fondo sulla vita, no? Il successo passa, le mode cambiano, nessuno poi resta al centro dell'attenzione e della scena per sempre, e quindi questo è ancora assolutamente attuale, anzi forse più attuale oggi che quando fu incisa la canzone. Chi ci parla di semplicità e di pause, invece, è il nuovo singolo per Max Gazzè, in attesa dell'album. Questa ve la stiamo presentando da qualche giorno, si chiama Intermezzo Bianco, è Max Gazzè.

0: Parliamo di musica italiana, come vi ho anticipato in apertura del mio appuntamento con voi quest'oggi. Oggi usciva e sono passati 49 anni il singolo di Vasco Rossi. Ecco, se per caso qualcuno di voi ha il 45 giri originale, non lo venda nelle mostre del vinile, lo tenga perché vale veramente tantissimo. Detto questo, oggi Vasco Rossi usciva con Jenny e Silvia. 45 giri, edito dalla Borgatti, prima etichetta specializzata nel genere liscio. Se voi leggete il libro di Maurizio, che ha recentemente presentato il suo album sull'alchimia musicale, per capirci, 50 anni dietro un mixer, potrete leggere la storia di Vasco Rossi e di questa Jenny Silvia. Si presentò nel suo studio di registrazione e disse che aveva trovato qualcuno che gli pubblicava il disco, ma lui e Curreri, Gaetano Curreri, diventato poi Stadio, avevano già girato praticamente le case discografiche più importanti con un secco o quasi secco no da parte di tutti, e si occupò appunto la Borgatti, che era un'etichetta specializzata nel liscio, e disse: ma sì, va, produciamo questo singolo. Dato il successo, poi produsse tutto l'album che arrivò in seguito. Il singolo, che anticipa di un anno l'uscita del primo album, Ma cosa vuoi che sia una canzone?, contiene questi due brani, Jenny e Silvia in versione originale, più varie versioni strumentali degli stessi. 2500 copie sono state stampate. Quel 45 giri lo ricorda ancora, magari quando andate a ripescare i vostri vecchi in cantina, in solaio o dovunque. Ecco, sappiate che ha considerato un cimelio di inestimabile valore. E allora, la voglia di proporvi qualcosa che abbia a che vedere con quel pezzo c'è nel modo più assoluto, e direi proprio di farvelo ascoltare. Non è purtroppo il 45 giri originale, ma è questa. Silvia e Vasco Rossi, usciva oggi ed era l'inizio di una carriera straordinaria che dura tuttora.
1: Silvia riposa dentro la stanza,

nasceva la grande avventura di Vasco Rossi, Silvia insieme a Jenny, testi molto particolari per quel periodo, tra l'altro, ecco, pensate un po' che ci sono delle canzoni, non so, parlando di Vasco Rossi e di quello che fu inciso normalmente allora, ecco, tipo Colpa d'Alfredo, magari non verrebbero necessariamente censurate oggi, anche perché se guardiamo poi i testi dei rap, trap, strap, c'è molto di peggio, ma verrebbero senza dubbio accolte in modo diverso, finirebbero al centro di molte discussioni sui social. Il motivo principale qual è? Il linguaggio e la sensibilità collettiva che sono cambiati. In Colpa d'Alfredo il protagonista è un uomo immaturo, impacciato, spesso sconfitto, che racconta poi le gelosie, le frustrazioni in un rapporto uomo-donna in modo molto diretto. E negli anni Ottanta quel racconto veniva percepito proprio come un pezzo di storia ironico di una generazione. Oggi alcune frasi verrebbero probabilmente analizzate parola per parola e interpretate poi da qualcuno come stereotipi, visioni datate dei rapporti sentimentali. Ecco, poi c'è una differenza importante. Nell'80 una canzone usciva, piaceva o non piaceva, e la discussione finiva lì. Oggi ogni parola, ogni verso viene commentato, tolto dal contesto, condiviso sui social, giudicato da migliaia di persone nel giro di poche ore. E paradossalmente però proprio Vasco è la dimostrazione che certe canzoni continuano a funzionare, no? Molti dei suoi pezzi raccontano dei personaggi imperfetti, fragili, a volte anche sgradevoli, e non sono modelli da imitare, sono dei personaggi della sua vita. E la differenza tra raccontare un comportamento e approvarlo è spesso questo punto centrale del dibattito. Ascoltando oggi Colpa d'Alfredo viene da pensare a quanto siano cambiati i tempi, non perché la canzone sarebbe impossibile da pubblicare, ma proprio perché ogni verso verrebbe passato al setaccio. Se non ricordate qual è, ecco, riascoltatela e capirete. Detto questo, siamo in chiusura di questa mezz'ora, perché fra poco arriva giusto lo spazio con l'informazione dall'Italia e dal mondo, e allora c'è un pezzo che ci porterà alle 10:30. A fra poco.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Conflitto in Medio Oriente, Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo che porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, che secondo Teheran dovrebbe mettere immediatamente fine al conflitto. Restano tuttavia alcuni nodi da sciogliere sulla gestione dello stretto di Hormuz, la guerra in Libano e soprattutto il programma nucleare iraniano. Per la premier Meloni, pronti alla presenza navale per riaprire Hormuz, crolla il petrolio dopo l'accordo Stati Uniti-Iran. Il WTI a meno 4,8%.
1: Una bambina di 7 anni deceduta mentre era al mare con i familiari nella spiaggia di Marianello a Licata, in provincia di Agrigento. La bimba, che aveva già problemi di salute, è morta per un improvviso arresto cardiaco. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto e nel soccorso, non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.
2: Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato, c'erano dissidi per l'eredità, il movente.
1: Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su un'app di incontri. Si cercano tracce biologiche del killer.
2: Si cerca nel lago di Barrea, nell'Alto Sangro e ovunque per trovare le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte di sabato scorso da una comunità educativa nell'Aquiliano. Lì, dal 2024, su disposizione del giudice minorile per la tutela di affido dopo la separazione dei genitori nel 2021. Al momento nessuna ipotesi è esclusa dal rapimento al sequestro e all'allontanamento volontario.
1: Furto di vini in pieno giorno a Milano per un valore di 280.000 euro, poche bottiglie ma molto pregiate, prelevate al ristorante Affinatore. Sulla pagina Instagram del locale è stato caricato il video del furto, in cui si vedono due uomini vestiti da operai con casco in testa e giubbotto catarinfrangente aprire due varchi nel vetro antisfondamento da cui prelevano le bottiglie.
2: Lo sport, l'Italia chiude nel migliore dei modi la propria settimana della Volleyball Nations League 2026, superando gli Stati Uniti al tiebreak e confermando tutte le ottime indicazioni emerse nel corso del torneo di Ottawa. Dopo la sconfitta di misura con la Francia e i successi contro Germania e Turchia, la giovane formazione guidata da Ferdinando De Giorgi si regala una vittoria di grande prestigio contro una delle nazionali più solide del programma mondiale, imponendosi 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare giocata a corrente alternata da entrambe le squadre.
1: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Sì, venite da un fine settimana di gioia, relax, ogni tanto vi prendete il barattolone di Nutella e ci date dentro? Beh, ogni tanto serve, no? Qualche cucchiaiatona infilata in bocca proprio tutto quanto. A proposito, oggi c'è la crostata di Nutella, la ricetta della Peppa sulla sito della Gazzetta, la trovate in un page sulla destra, piace molto ai bambini, ma alla fine accontenta un po' tutti, diciamolo.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Vedete, ci sono dei giorni in cui ruota tanto, insomma, intorno a questa vicenda di Vasco Rossi, al tecnico del suono, del sound engineering, che per qualche anno si dedicò insieme al producer Malavasi, ecco, alla realizzazione di pezzi dance, facendo la spola tra New York e perché no, Bologna. The Whispers, uno dei suoi progetti con And The Beat Goes On che avete ascoltato, e poi una grande formazione di enorme valore con questo album, 1980, si chiamavano Change e questa è The Glow.

Grandi pezzi, grandi album, grandi registrazioni studiate in ogni singolo profilo e vi renderete conto che si importava dall'America e fu appunto la Phonoprint la prima a utilizzare questo meccanismo. Si registravano delle piccole basi perché ci si chiedeva: ma come fa il rullante a funzionare sempre bene così? Venivano fatti dei loop e così appunto furono i primi a importare questa tecnica straordinaria anche in Italia. Il risultato l'avete sentito.

0: Allora, si aprirà con l'insolita coppia formata da Franca Trani e Aldo Piazza, il programma estivo della rassegna sul Naviglio, giunta la nona edizione. La serata inaugurale sarà domani alle 21.30 con Una di troppo, due anime invisibili come l'inchiostro simpatico. È una commedia scritta da Franca ed Aldo con la collaborazione di Mauro Corbelli. Per quello che riguarda questa scena, da un lato ritroviamo il personaggio di Tecla Sozzi, anziana signorina apparentemente abitudinaria, e dall'altro Ape, regina drag queen caotica piena di paillette, drammi, appena sfrattata e con un passato complicato alle spalle, costrette a condividere lo stesso appartamento per un progetto di recupero sociale, le due protagoniste danno il via a un susseguirsi di scontri comici. Finito il programma mercoledì 17 giugno, eventi pomeridiani e serali, 17.45 è il primo degli appuntamenti dedicati all'infanzia, Astolfo Vita da Lupo, è una narrazione per bambini. Poi troviamo un ciclo alle 20.45, torna in scena Tecla Sozzi, questa volta da sola, chiamata ad inaugurare nel suo stile un ciclo di incontri a tema. Si inizia con la cucina. Alle 21.30 la rassegna ospiterà lo spettacolo teatrale Memory. E poi giovedì 18 giugno suoni sul Naviglio a cura di Patrizia Mattioli. E poi così via, ve lo racconteremo nel corso dei giorni, perché anche venerdì ha i suoi appuntamenti. La serata quindi inaugurale domani sera 21.30.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: Avete ascoltato i... No, ga... No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti, i gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
4: Vi aspetto alle 9, a prestissimo, ciao!

0: Sono le 11 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
0: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Parma si prepara a diventare il nuovo hub trasfusionale dell'area vasta Emilia. Lo ha annunciato il direttore della medicina trasfusionale del Maggiore, Maurizio Soli. Il progetto prevede che a Parma vengano lavorate oltre 150.000 donazioni annue provenienti da Parma, Piacenza, Reggio e Modena. Previsti nuovi macchinari, spazi riorganizzati e in prospettiva anche turni pomeridiani per le donazioni. Intanto Avis Parma chiude il 2025 con oltre 26.000 donazioni, in aumento del 4,5%. Truffa del finto carabiniere sventata a Baganzola. Un 56enne italiano si è finto maresciallo e con la scusa di una targa clonata usata per una rapina ha convinto un 66enne a consegnargli contanti e preziosi. I veri carabinieri, insospettiti della segnalazione del marito della donna, sono intervenuti in tempo e hanno bloccato il truffatore sulle scale del condominio mentre tentava di fuggire con il bottino. La refurtiva è stata restituita alla vittima e l'uomo è stato arrestato. La comunità albanese di Parma è scesa in piazza Garibaldi per aderire alla mobilitazione internazionale della rivoluzione dei fenicotteri, nata in difesa dell'isola di Sazan e della laguna di Nardazvernez. Con bandiere e cartelli, i manifestanti hanno contestato i progetti di sviluppo turistico previsti nell'area, chiedendo maggiore trasparenza e partecipazione dei cittadini alle decisioni del futuro dell'Albania, un'iniziativa che si è svolta in contemporanea in diverse città del mondo. Con l'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario, valido fino al 12 dicembre, Parma mantiene il collegamento Frecciarossa serale con Roma. Il treno partirà da Termina alle 19.51, arriverà in città alle 23.20, confermato quindi il servizio che nei mesi scorsi aveva rischiato di essere soppresso. Novità estive invece per il Frecciarossa notturno Milano-Lecce, in partenza da Parma il venerdì e sabato sera dal 19 giugno al 12 settembre, potenziati inoltre nei weekend i collegamenti regionali verso la riviera romagnola e le Marche. Lo sport, il calcio, al mondiale, nella tarda serata di ieri il debutto di Zion Suzuki. Il suo Giappone ha pareggiato 2-2 contro l'Olanda, in rimonta con gol del definitivo pareggio al minuto 89, buona prestazione del portiere gialloblu, incolpevole sui gol presi. Intanto la Sampdoria sta per riscattare Tias Begic per l'esterno sloveno, darà al Parma 1,2 milioni di euro, stando a quanto scrive il Secolo XIX. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, INFE condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
5: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Esteri in primo piano, la firma ufficiale del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti è prevista venerdì prossimo a Ginevra, in Svizzera. Lo ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni, prima della firma, ci saranno degli incontri preparatori. Secondo fonti iraniane del New York Times, per Teheran saranno presenti il capo negoziatore Khalibaf e il ministro degli esteri Araghchi. Per gli Stati Uniti a Ginevra, il vicepresidente Vance, che lo ha confermato direttamente, mentre non è chiaro se Trump presenzierà o firmerà da remoto.
1: Intanto la premier Meloni, sull'intesa annunciata da USA e Iran, ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo tra Iran e Stati Uniti. I principi sono chiari, ha precisato la presidente del Consiglio. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Pronti ad accompagnare piena riapertura di Hormuz. Poi ribadisce la necessità che le ostilità cessino anche in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese.
2: Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato oggi l'imminente divieto di utilizzo dei social media per tutti i minori di 16 anni. Durante una conferenza stampa a Downing Street, Starmer ha dichiarato che il governo vieterà l'accesso ai social media a tutti i minori di 16 anni. L'imminente divieto britannico rischierebbe, secondo YouTube, di spingere i minori verso siti meno moderati.
1: In Italia, mentre proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. I carabinieri di Castel di Sangro hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella comunità e la stanza delle due sorelle è stata posta sotto sequestro. Gli inquirenti stanno intanto analizzando i telefoni utilizzati dagli ospiti della casa famiglia, compresi quelli a disposizione delle due sorelle.
2: E una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla polizia stradale dopo essere rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, Salerno, lungo la A2 del Mediterraneo in direzione sud. I genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia, diretta in Calabria, si era fermata per una sosta. Ripartita dall'autogrill, si era resa conto subito che la piccola non era salita in auto. I genitori hanno allertato la polizia, che ha raggiunto l'area di servizio, rintracciato la bambina e poi riconsegnata.
1: Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte il 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta di italiano. Quest'anno sono più di 527.000 gli studenti coinvolti nelle prove, per un totale di 27.884 classi. Mentre le commissioni sono quasi 14.000. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: quello che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Bentornati ai radioascoltatori al consueto appuntamento con la Gazzetta di Parma. Partiamo da una notizia che riguarda la Guardia di Finanza di Cremona, che ha portato a termine un'articolata attività di indagine contro il caporalato nel settore del volantinaggio, ossia la distribuzione porta a porta di materiale pubblicitario. Sono 6 le persone indagate in concorso e 2 società coinvolte appunto per questa distribuzione di volantini, che avveniva sia nella provincia cremonese ma anche nelle limitrofe province di Piacenza, Lodi e anche Parma, quindi un'indagine che ha riscontro anche sul nostro territorio. Compensi da 3 euro all'ora e assenza di contratti regolari tra le contestazioni appunto delle indagini. Poi parliamo di una mattinata di incidenti nelle strade di Parma, in particolare in via Pasini tra all'incrocio con via Scaramuzza. Un'automobile e uno scooter si sono scontrate poco dopo le 9. Sul posto è intervenuta la questura e il 118, che ha trasportato un uomo di 39 anni al pronto soccorso di Parma con ferite giudicate di media gravità. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Poi ci spostiamo invece in tangenziale ovest, dove tra via Emilia Ovest e via Martiri della Liberazione un uomo appunto finito con il furgone contro una siepe in seguito a un malore. Il conducente del mezzo appunto che è stato appunto soccorso dal 118, sul posto c'era anche la questura, l'uomo è stato portato al reparto di specialità del maggiore di Parma in condizioni giudicate gravi. A breve avrete appunto aggiornamenti anche su questa notizia. Poi parliamo di sport, di Alessandro Circati, della grande vittoria all'esordio con l'Australia contro la Turchia. Il giovane difensore del Parma, che è tra i titolari, ha giocato 90 minuti nella partita dei Socceros contro la nazionale allenata da Vincenzo Montella. Sugli spalti di Vancouver, dove si è disputata la partita, c'erano anche Gianfranco Circati e Linea Fratti, che sono i genitori appunto del giovane difensore del Parma, che saranno appunto al mondiale almeno per il giro di qualificazione, ha detto il padre di appunto Circati, Gianfranco Circati, ai nostri microfoni. Sul sito della Gazzetta di Parma e sul quotidiano di oggi trovate l'intervista completa di questo grande successo per il giovane difensore e il grande abbraccio da parte dei suoi genitori. Con questo è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Parma si prepara a diventare il nuovo hub trasfusionale dell'area vasta Emilia. Lo ha annunciato il direttore della medicina trasfusionale del Maggiore, Maurizio Soli. Il progetto prevede che a Parma vengano lavorate oltre 150.000 donazioni annue provenienti da Parma, Piacenza, Reggio e Modena. Previsti nuovi macchinari, spazi riorganizzati e in prospettiva anche turni pomeridiani per le donazioni. Intanto Avis Parma chiude il 2025 con oltre 26.000 donazioni, in aumento del 4,5%. Truffa del finto carabiniere sventata a Baganzola. Un 56enne italiano si è finto maresciallo e con la scusa di una targa clonata usata per una rapina ha convinto un 66enne a consegnargli contanti e preziosi. I veri carabinieri, insospettiti della segnalazione del marito della donna, sono intervenuti in tempo e hanno bloccato il truffatore sulle scale del condominio mentre tentava di fuggire con il bottino. La refurtiva è stata restituita alla vittima e l'uomo è stato arrestato. La comunità albanese di Parma è scesa in piazza Garibaldi per aderire alla mobilitazione internazionale della rivoluzione dei fenicotteri, nata in difesa dell'isola di Sazan e della laguna di Nardazvernez. Con bandiere e cartelli, i manifestanti hanno contestato i progetti di sviluppo turistico previsti nell'area, chiedendo maggiore trasparenza e partecipazione dei cittadini alle decisioni del futuro dell'Albania, un'iniziativa che si è svolta in contemporanea in diverse città del mondo. Con l'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario, valido fino al 12 dicembre, Parma mantiene il collegamento Frecciarossa serale con Roma. Il treno partirà da Termina alle 19:51, arriverà in città alle 23:20, confermato quindi il servizio che nei mesi scorsi aveva rischiato di essere soppresso. Novità estive invece per il Frecciarossa notturno Milano-Lecce, in partenza da Parma il venerdì e sabato sera da 19 giugno a 12 settembre, potenziati inoltre nei weekend i collegamenti regionali verso la Riviera Romagnola e le Marche. Lo sport, il calcio, al mondiale, nella tarda serata di ieri il debutto di Zion Suzuki. Il suo Giappone ha pareggiato 2-2 contro l'Olanda, in rimonta con gol del definitivo pareggio al minuto 89. Buona prestazione del portiere gialloblu, incolpevole sui gol presi. Intanto la Sampdoria sta per riscattare Tias Begic per l'esterno sloveno, darà al Parma 1,2 milioni di euro, stando a quanto scrive il Secolo XIX. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Una nuova massiccia ondata di bombardamenti russi si è abbattuta la scorsa notte sull'Ucraina, interrompendo il periodo di relativa calma che aveva interessato Kiev negli ultimi giorni. L'attacco, condotto attraverso l'impiego combinato di droni e missili, ha provocato la morte di almeno 9 persone in tutto il paese, oltre a ingenti danni strutturali e decine di feriti. L'offensiva ha costretto la vicina Polonia a far decollare d'urgenza i propri caccia e ad allertare i sistemi di difesa aerea e radar terrestri per monitorare il perimetro dello spazio aereo comunitario.
1: La firma ufficiale del memorandum d'intesa fra Iran e USA è prevista venerdì prossimo a Ginevra, in Svizzera. L'ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni, prima della firma, ci saranno degli incontri preparatori. Secondo fonti iraniane del New York Times, per Teheran saranno presenti il capo negoziatore Ghalibaf e il ministro Arachki. Per gli USA a Ginevra, il vicepresidente Vance, che lo ha confermato direttamente, mentre non è chiaro se Trump presenzerà o firmerà da remoto.
2: In Norvegia, il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione il figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. È stato invece assolto da altri 2 capi di imputazione per stupro. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre 30 contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend, infatti, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi.
1: Incidente stradale all'alba di oggi sulla provinciale della Trappola, nel territorio comunale di Grosseto. Un uomo di 34 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada, ribaltandosi in un fossato. Nell'incidente è rimasta ferita anche una bambina di circa 6 anni, soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale per le cure necessarie.
2: Sugli smartphone Android arriverà un nuovo indicatore visivo nella barra di stato, un piccolo puntino blu pensato da Google per aumentare la trasparenza nell'utilizzo dei dati personali da parte delle applicazioni installate sul dispositivo. Il suo funzionamento sarà simile a quello del già noto puntino verde che segnala l'attivazione della fotocamera. Quando il punto blu compare, significa che il dispositivo sta dicendo a qualche sito o app dove ci troviamo.
1: Il calcio: l'arbitro australiano Sean Evans è finito al centro di un'indagine della FIFA dopo aver compiuto in diretta TV, durante la sfida Germania-Curaçao, un gesto che alcuni osservatori hanno ricondotto ai simboli della supremazia bianca. Il direttore di gara è stato ripreso mentre univa pollice e indice, formando un cerchio con le restanti dita distese, una simbologia che, sebbene tradizionalmente indichi approvazione, è stata nel tempo adottata dai gruppi estremisti per rappresentare White Power.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Oltre 1500 persone identificate, 1539 controlli effettuati nell'ambito di una vasta operazione antidroga dai carabinieri tra Parma, Fidenza, Salcio e Borgotaro. Il bilancio è di 2 arresti, 6 denunce per detenzione di stupefacenti e 28 assuntori segnalati dalla prefettura. Recuperate diverse dosi di droga e sequestrati oggetti atti ad offendere. 3 automobilisti sono stati sanzionati perché sorpresi alla guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Ancora cronaca, i carabinieri di Collecchio e Salabaganza hanno denunciato un 27enne italiano che alla vista di un posto di blocco a Madregolo si è dato alla fuga compiendo manovre pericolose. Per lui anche il ritiro della patente, denunciato inoltre un 23enne residente a Parma, trovato con 2 coltelli nascosti nello zaino durante un controllo in via Calestano a Salabaganza. È stata riaperta al pubblico la Galleria delle Fontane, uno degli spazi più suggestivi del patrimonio sotterraneo cittadino. Dopo una serie di verifiche strutturali e interventi di messa in sicurezza promossi dal comune, riprendono anche le visite di Parma sotterranea, il percorso che conduce alla scoperta delle antiche infrastrutture idriche e della storia della città. Le visite guidate saranno disponibili nei fine settimana con partenza da Piazza Garibaldi. Sostenere il commercio di vicinato e le piccole imprese attraverso agevolazioni fiscali, incentivi e interventi di rigenerazione urbana è l'obiettivo della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti e presentata anche a Parma. L'associazione avvia una raccolta di 50.000 firme per portare il progetto in Parlamento e chiedere misure concrete a sostegno delle attività commerciali e dei servizi di prossimità. Parma si prepara a diventare il nuovo hub trasfusionale dell'area vasta Emilia, lo ha annunciato il direttore della medicina trasfusionale del Maggiore, Maurizio Soli. Il progetto prevede che a Parma vengano lavorate oltre 150.000 donazioni annue provenienti da Parma, Piacenza, Reggio e Modena, previsti nuovi macchinari, spazi riorganizzati e in prospettiva anche turni pomeridiani per le donazioni. Intanto Avis Parma chiude il 2025 con oltre 26.000 donazioni in aumento del 4,5%. Lo sport, il calcio, al mondiale, nella tarda serata di ieri il debutto di Zion Suzuki. Il suo Giappone ha pareggiato 2-2 contro l'Olanda in rimonta con gol del definitivo pareggio al minuto 89. Buona prestazione del portiere gialloblu, incolpevole sui gol presi, autore di ottime parate. Intanto la Sampdoria sta per riscattare Tias Begic, per l'esterno sloveno darà al Parma 1,2 milioni di euro. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
8: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, per Donald Trump l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran ha assicurato che lo stretto di Hormuz sia permanentemente esente da pedaggi. Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito al New York Times che il transito per le navi sarà libero. Da Teheran però arrivano versioni differenti che alimentano dubbi sul reale contenuto dell'intesa e sui futuri equilibri del Medio Oriente.
1: Una nuova e massiccia ondata di bombardamenti russi si è abbattuta la scorsa notte sull'Ucraina, interrompendo il periodo di relativa calma che aveva interessato Kiev negli ultimi giorni. L'attacco, condotto attraverso l'impiego combinato di droni e missili, ha provocato la morte di almeno 9 persone in tutto il paese, oltre a ingenti danni strutturali e decine di feriti. L'offensiva ha costretto la vicina Polonia a far decollare l'urgenza ai propri caccia e ad allertare i sistemi di difesa aerea e radar terrestri per monitorare il perimetro dello spazio aereo comunitario.
2: Il premier britannico Starmer ha annunciato il divieto di accesso ai social media sotto i 16 anni di età. Non è una cosa che faccio alla leggera e non la presenterò come gratuita, come se i social media non avessero portato alcun beneficio ai giovani. Ma è chiaro che un divieto totale sia la scelta giusta. Poi ha aggiunto: i social media rendono i bambini infelici, facilitano molestie e abusi da parte dei bulli e potrebbero persino danneggiare la loro salute mentale.
1: La cronaca: a un cinquantenne di Trinitapoli, nel nord barese, per quasi 20 anni, in quanto invalido e costretto a muoversi con la sedia a rotelle, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri, che l'hanno denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200.000 euro. A incastrare il sedicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social.
2: Dati Banca Italia, ad aprile le entrate tributarie sono state pari a 44 miliardi, con un aumento del 5% e di 2,1 miliardi rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi 4 mesi di quest'anno, entrate per 173,1 miliardi, con un aumento dell'8% e di 3,1 miliardi in più sullo stesso periodo dello scorso anno. In aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è sceso di 2,9 miliardi sul mese precedente. Aumenta il debito delle amministrazioni locali e cala quello delle centrali, invariato il debito degli enti previdenziali. La quota di debito detenuta da Banca Italia è del 17,3%, pari ad una diminuzione dello 0,3% sul mese.
1: Calcio: in casa Milan i giorni passano e le caselle di direttore tecnico, direttore sportivo e allenatore restano vuote, anche se pare che a stretto giro le cose possano cambiare. Gerry Cardinale infatti è vicino al dare il via libera all'ingaggio di Ruben Amorim come successore di Max Allegri, anzi vicinissimo, visto che l'ex tecnico dello United sarebbe teso in Italia per firmare col diavolo già tra stasera e domani. Una volta segnata la panchina a cascata, anche i quadri dirigenziali dovrebbero trovare completamento. Per Amorim sarebbe previsto un accordo biennale che potrebbe diventare triennale, con uno stipendio da 3 milioni e mezzo di euro netti a stagione, più bonus legati alla vittoria dello scudetto e alla qualificazione alla prossima Champions League.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Oltre 1500 persone identificate, 1539 controlli effettuati nell'ambito di una vasta operazione antidroga dai carabinieri tra Parma, Fidenza, Salcio e Borgotaro. Il bilancio è di 2 arresti, 6 denunce per detenzione di stupefacenti e 28 assuntori segnalati dalla prefettura. Recuperate diverse dosi di droga e sequestrati oggetti atti ad offendere. 3 automobilisti sono stati sanzionati perché sorpresi alla guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Ancora cronaca, i carabinieri di Collecchio e Salabaganza hanno denunciato un 27enne italiano che alla vista di un posto di blocco a Madregolo si è dato alla fuga compiendo manovre pericolose. Per lui anche il ritiro della patente, denunciato inoltre un 23enne residente a Parma, trovato con 2 coltelli nascosti nello zaino durante un controllo in via Calestano a Salabaganza. È stata riaperta al pubblico la Galleria delle Fontane, uno degli spazi più suggestivi del patrimonio sotterraneo cittadino. Dopo una serie di verifiche strutturali e interventi di messa in sicurezza promossi dal comune, riprendono anche le visite di Parma sotterranea, il percorso che conduce alla scoperta delle antiche infrastrutture idriche e della storia della città. Le visite guidate saranno disponibili nei fine settimana con partenza da Piazza Garibaldi. Sostenere il commercio di vicinato e le piccole imprese attraverso agevolazioni fiscali, incentivi e interventi di rigenerazione urbana è l'obiettivo della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti e presentata anche a Parma. L'associazione avvia una raccolta di 50.000 firme per portare il progetto in Parlamento e chiedere misure concrete a sostegno delle attività commerciali e dei servizi di prossimità. Parma si prepara a diventare il nuovo hub trasfusionale dell'area vasta Emilia, lo ha annunciato il direttore della medicina trasfusionale del Maggiore, Maurizio Soli. Il progetto prevede che a Parma vengano lavorate oltre 150.000 donazioni annue provenienti da Parma, Piacenza, Reggio e Modena, previsti nuovi macchinari, spazi riorganizzati e in prospettiva anche turni pomeridiani per le donazioni. Intanto Avis Parma chiude il 2025 con oltre 26.000 donazioni in aumento del 4,5%. Lo sport, il calcio, al mondiale, nella tarda serata di ieri il debutto di Zion Suzuki, il suo Giappone ha pareggiato 2-2 contro l'Olanda in rimonta con gol del definitivo pareggio al minuto 89. Buona prestazione del portiere gialloblu, incolpevole sui gol presi, autore di ottime parate. Intanto la Sampdoria sta per riscattare Tias Begic, per l'esterno sloveno darà al Parma 1,2 milioni di euro. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato sul suo social Truth il raggiungimento dell'accordo con l'Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha. E anche Teheran dichiara che l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Interviene la premier Meloni, che dice: Italia pronta a inviare navi per sminare Hormuz, ma serve l'ok del Parlamento.
1: Sanaeke Takaiji, la premier del Giappone, in visita a Roma, dove è stata accolta a Villa Doria Pamphili da Giorgia Meloni. Lavoriamo insieme per costruire un futuro di sicurezza e di prosperità, ha detto la Presidente del Consiglio in un punto stampa congiunto. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per la premier giapponese il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025.
2: In Norvegia il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione Marius Borg Hoivi, figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre 30 contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend, infatti, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi.
1: La cronaca: un 50enne di Trinitapoli nel nord barese per quasi 20 anni, in quanto invalido e costretto a muoversi con la sedia a rotelle, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri, che l'hanno denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200.000 euro. A incastrare il sedicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social.
2: Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime di donne è quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano e ATM. L'azienda dei trasporti ha aperto ieri un'indagine interna. Il caso è stato reso noto dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli nella sua newsletter Rassegna Stanca, e poi ripreso da alcune influencer e da Corriere.it. I dipendenti si sarebbero poi scambiati le immagini in una chat di WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti.
1: Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte giovedì 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta per la maturità, la prova di italiano. La seconda è il 19 giugno e di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studio frequentato. Quest'anno sono 528.000 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturità personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
4: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Oltre 1500 persone identificate, 1539 controlli effettuati nell'ambito di una vasta operazione antidroga dai carabinieri tra Parma, Fidenza, Salcio e Borgotaro. Il bilancio è di 2 arresti, 6 denunce per detenzione di stupefacenti e 28 assuntori segnalati dalla prefettura. Recuperate diverse dosi di droga e sequestrati oggetti atti ad offendere. 3 automobilisti sono stati sanzionati perché sorpresi alla guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Ancora cronaca, i carabinieri di Collecchio e Salabaganza hanno denunciato un 27enne italiano che alla vista di un posto di blocco a Madregolo si è dato alla fuga compiendo manovre pericolose. Per lui anche il ritiro della patente, denunciato inoltre un 23enne residente a Parma, trovato con 2 coltelli nascosti nello zaino durante un controllo in via Calestano a Salabaganza. È stata riaperta al pubblico la Galleria delle Fontane, uno degli spazi più suggestivi del patrimonio sotterraneo cittadino. Dopo una serie di verifiche strutturali e interventi di messa in sicurezza promossi dal comune, riprendono anche le visite di Parma sotterranea, al percorso che conduce alla scoperta delle antiche infrastrutture idriche e della storia della città. Le visite guidate saranno disponibili nei fine settimana con partenza da Piazza Garibaldi. Sostenere il commercio di vicinato e le piccole imprese attraverso agevolazioni fiscali, incentivi e interventi di rigenerazione urbana è l'obiettivo della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti e presentata anche a Parma. L'associazione avvia una raccolta di 50.000 firme per portare il progetto in Parlamento e chiedere misure concrete a sostegno delle attività commerciali e dei servizi di prossimità. Parma si prepara a diventare il nuovo hub trasfusionale dell'area vasta Emilia, lo ha annunciato il direttore della medicina trasfusionale del Maggiore, Maurizio Soli. Il progetto prevede che a Parma vengano lavorate oltre 150.000 donazioni annue provenienti da Parma, Piacenza, Reggio e Modena, previsti nuovi macchinari, spazi riorganizzati e in prospettiva anche turni pomeridiani per le donazioni. Intanto Avis Parma chiude il 2025 con oltre 26.000 donazioni in aumento del 4,5%. Lo sport, il calcio, al mondiale nella tarda serata di ieri il debutto di Zion Suzuki. Il suo Giappone ha pareggiato 2-2 contro l'Olanda in rimonta con gol del definitivo pareggio al minuto 89. Buona prestazione del portiere gialloblu, incolpevole sui gol presi, autore di ottime parate. Intanto la Sampdoria sta per riscattare Tias Begic, per l'esterno sloveno darà al Parma 1,2 milioni di euro. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
9: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
10: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.
12: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
13: Non so perché, ma questo mi è sembrato un weekend più lungo degli altri. Bello avere una concezione del tempo, ma d'altra parte si sa, il tempo è relativo, dipende sempre da un sacco di cose. Ma il tempo per iniziare una nuova settimana è esattamente questo per quello che ci riguarda, 5 minuti dopo le 3 ed è lunedì 15 di giugno. Ma questa è la settimana che ci porta, cioè non proprio tutta la settimana, sì, ci porta all'inizio della bellissima stagione dell'estate. Lo so che chi soffre il caldo poi non è così felice, però ci sono tanti modi per rinfrescarsi. Sì, il 21 giugno quest'anno cade di domenica, quindi festa, si festeggia il weekend dell'estate questo giro. Buon pomeriggio, io sono Simonetta Collini, voi siete le nostre amiche, i nostri amici, ci state ascoltando dalla app, dallo streaming e anche in FM, in modo più tradizionale sulle nostre frequenze storiche 102-104. È lunedì, quindi si comincia con molta calma. Olivia Dean.

Harry Styles, As It Was. Oh, la settimana si apre con una notizia molto triste, la morte di Oliver Tree, che peraltro doveva arrivare in Italia. C'erano due concerti previsti per lui, il 7 luglio a Roma e l'8 luglio a Milano, eventi che avevano già richiamato grande interesse tra gli appassionati di musica. Lui era diventato uno dei personaggi più riconoscibili della scena musicale internazionale, uno stile un po' eccentrico, videoclip surreali, un pop elettronico, hip hop, era divertente, insomma, prometteva bene. Era nato nel 1993 in California e purtroppo è rimasto vittima di un incidente aereo ieri, un tragico incidente avvenuto a Rio de Janeiro in Brasile. Lui si trovava in Brasile per una serie di concerti e, secondo quanto ha riportato la CNN, si trovava a bordo di uno dei due elicotteri che si sono scontrati in volo nella zona di Recreio do Bandeiras, nella parte occidentale di Rio. Nell'incidente hanno perso la vita tutte le sei persone coinvolte. C'è un'inchiesta aperta, però intanto Oliver Tree, che era comunque una promessa di un genere molto leggero, soprattutto tra i giovanissimi, non c'è più. Noi ce lo ricordiamo e lo salutiamo con Essence.

delicatissimo. Una tomba alla Miles Davis. Jack Harlow, Trade Places. Compleanni praticamente oggi non ce ne sono, uno solo, però lo vogliamo ricordare. Ultimamente, insomma, la sua notorietà un po' scemata, però fine anni 90 e anche un po' inizio del nuovo millennio, lui era uno, è stato uno ed è probabilmente ancora uno dei pilastri del rap. Infatti è nato oggi 15 giugno del 1969 a Los Angeles in California, non solamente rapper ma anche attore. Il suo nome vero è Oshie Jackson Senior, in arte Ice Cube. Prima aveva la sua band e poi è diventato solista. Noi gli facciamo gli auguri e lo riascoltiamo con questo pezzo del 2006, Why We Thugs. Auguri Ice Cube.

Into a Runway, questa è Lady Gaga con Dove C, naturalmente dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada, che mi sa che sta scivolando giù, è finito l'hype per il Diavolo Veste Prada 2, anche perché è arrivato Spielberg. Sì. Vediamo un po' il box office, il nuovo film Disclosure Day, che ha debuttato in testa al box office nordamericano con 44 milioni di dollari, va subito in vetta anche in Italia. In 5 giorni di programmazione nelle sale del nostro paese ha incassato quasi 2 milioni di euro con 236 mila presenze. Scende dal primo al secondo posto della classifica Cinetel nella settimana dall'8 al 14 Scary Movie dei fratelli Wayans, da 2 settimane al cinema, ha messo via altri 6.888 euro per un totale di appena un po' più di 3 milioni. Slitta dalla seconda alla terza posizione anche l'horror Backrooms. Attenzione a questo Backrooms alla prossima notte degli Oscar, perché questo pare che sia veramente il fenomeno cinematografico dell'anno. Finora ha incassato in Italia 4 milioni e 2, di cui 340.000 nel fine settimana. Stabile al quarto posto Obsession di Carrie Baker, che nel weekend ha totalizzato 336.000 euro, in 5 settimane 4 milioni. Chiude la top 5 il BTS World Tour Ari Gang in Busan Live Viewing. Mamma mia, un titolo più corto, ragazzi. Sono le 3 ore di concerto della celebre boy band sudcoreana, che ha incassato 257.000 euro in 2 giorni. Al sesto posto c'è Masters of the Universe, un po' deludente. Al settimo Michael, che è al cinema da 8 settimane e in tutto finora ha incassato poco più di 25 milioni di euro. Si piazza all'ottavo posto Sacro Cuore, il suo regno non avrà mai fine. In 16 settimane ha guadagnato 623.000 euro, non molto. Al nono posto c'è The Mandalorian e Grogu, che fin qui è arrivato a 3 milioni e 2, e a chiudere, eccolo qua, al decimo posto Il Diavolo Veste Prada in sala da 6 settimane, che in tutto ha incassato quasi 32 milioni di euro. Poi è arrivato in undicesima posizione, pronto a scalare verso la vetta, Il Prigioniero con Alessandro Borghi, che è sicuramente uno degli attori migliori della sua generazione, e in 4 giorni insomma 42.000 euro. C'è gente che non ci paga nemmeno la vacanza con 42.000 euro. Il Botteghino ha segnato il meno 28,2% rispetto allo scorso weekend, però adesso è arrivato Spielberg, secondo me qualcosa di più alto a livello di percentuale ci sarà sicuramente. Si parla di un nuovo capolavoro di Steven Spielberg in questo Disclosure Day, regia magistrale, grandissimi interpreti, soprattutto Emily Blunt, che domina la scena con una performance memorabile, e poi la fotografia, la colonna sonora. Non è un film solo sugli alieni, anzi non è solo un film sugli alieni, ma le recensioni parlano di una profonda riflessione sulla verità, sulla comunicazione e sulla società contemporanea. Ma tanto Spielberg potrebbe farmi anche 2 ore e mezzo di schermo totalmente nero e io sarei entusiasta. Mi piacerebbe comunque. Quando sono grandi sono così. Gaia, Bossa Nostra, e poi ci saranno le news dall'Italia e dal mondo.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il tycoon ha minacciato in un'intervista al New York Times di riprendere gli attacchi militari contro Teheran se non si arriva ad un accordo definitivo sul nucleare.
1: I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Uno degli attacchi russi ha colpito la casa dell'organo e della musica da camera di Dnipro. Secondo il Ministero della Difesa russo, sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici del monastero di Pechersk a Kiev.
2: Inizia oggi il G7 Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre domineranno la scena, quella in Medio Oriente, con la previsione di firma dell'intesa venerdì 19, e quella in Ucraina. Zelensky spera in un bilaterale con Trump. Oltre al presidente ucraino, associati al G7 di Evian anche i leader di Qatar, Emirati Arabi ed Arabia Saudita. Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo permanente ai colloqui.
1: Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga per un traffico internazionale di stupefacenti, l'altra per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, che non ha tracciabilità. Era usata dai clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere, 16 ai domiciliari.
2: Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte giovedì 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta italiano. La seconda il 19 giugno è di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studio frequentato. Quest'anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità che butta quest'anno punta a verificare conoscenze, abilità e competenze scientifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
1: Siamo al calcio e ufficiale Amorim al Milan. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028, con opzione per un terzo anno. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei corposi bonus. Amorim atteso tra oggi e domani a Milano.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

questo che Shrek era il secondo, il terzo, il secondo. Accidentally in Love, Counting Crows, le 15:41. Allora, il prossimo settembre, l'8 settembre, verrà pubblicato Eagles and Hotel California 50 Years, che è un volume scritto dal giornalista Sean Egan per celebrare i 50 anni dell'album degli Eagles più famoso, oltre che uno dei dischi più famosi della storia della musica moderna. Il libro, viene riportato, offre un'esplorazione visiva e narrativa definitiva dell'album, che ha catturato il passaggio dall'idealismo degli anni 60 alla disillusione degli anni 70, trasformando quella tensione in una delle opere più durature della musica americana. Insomma, è interessante anche perché su questo disco restano ancora molti misteri, soprattutto sul suo significato. La formazione degli Eagles, di Hotel California, comprendeva Don Henley, Glenn Frey, Randy Meisner, Joe Walsh, Don Felder. Qui c'è un duello pazzesco tra loro due. Il libro comunque contiene oltre 200 fotografie.

E le turbolente sessioni di registrazioni del 76-77 a Los Angeles si scontrarono tra la precisione musicale della band e gli eccessi dell'epoca, perché insomma in quegli anni, come sappiamo, tutto era abbastanza lecito e permesso, se non che illegale, e quindi andava bene. Sì, dicevamo, il grande duello di chitarre tra Don Felder e Joe Walsh è una delle cose epiche della musica di tutti i tempi, ed eccola qua: Hotel California, Eagles.

il singolo degli Strokes che stanno arrivando in Italia. Sì, passano l'estate, ci fanno passare le vacanze, poi arrivano in ottobre a Bologna, vicinissimi a noi. Going Shopping, questo si chiama, questo è il titolo della canzone, si chiama così. Sono le 15:51, tutto bene, tutto a posto? Il lunedì sta procedendo, dai, non manca molto, poi sarà finito. C'è anche il nuovo di Nature, e questo si chiama Up, Out and Gone su Radio Parma.

Non ricordo un altro grande successo di questa portata a firma di Natalie Imbruglia. Cioè a firma, no, la cantava lei. In realtà era una cover di un pezzo degli Etna Swap, che nessuno di noi aveva mai sentito nominare, fino a quando non abbiamo scoperto che il più grande successo di Natalie Imbruglia, datato 1997 appunto, era una cover di questa band, gli Etna Swap, che insomma hanno ringraziato moltissimo per questa notorietà improvvisa che è stata regalata loro appunto da questa cover. Un'aranciata? Avete sete? Dai, c'è l'aranciata, ve la offre Fra Quintale, perché questo è il suo singolo dell'estate, e poi ci saranno le news.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16:02. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Oltre 1500 persone identificate, 1539 controlli effettuati nell'ambito di una vasta operazione antidroga dai carabinieri tra Parma, Fidenza, Salcio e Borgotaro. Il bilancio è di 2 arresti, 6 denunce per detenzione di stupefacenti e 28 assuntori segnalati dalla prefettura. Recuperate diverse dosi di droga e sequestrati oggetti atti ad offendere. 3 automobilisti sono stati sanzionati perché sorpresi alla guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Ancora cronaca, i carabinieri di Collecchio e Salabaganza hanno denunciato un 27enne italiano che alla vista di un posto di blocco a Madregolo si è dato alla fuga compiendo manovre pericolose. Per lui anche il ritiro della patente, denunciato inoltre un 23enne residente a Parma, trovato con 2 coltelli nascosti nello zaino durante un controllo in via Calestano a Salabaganza. È stata riaperta al pubblico la Galleria delle Fontane, uno degli spazi più suggestivi del patrimonio sotterraneo cittadino. Dopo una serie di verifiche strutturali e interventi di messa in sicurezza promossi dal comune, riprendono anche le visite di Parma sotterranea, al percorso che conduce alla scoperta delle antiche infrastrutture idriche e della storia della città. Le visite guidate saranno disponibili nei fine settimana con partenza da Piazza Garibaldi. Sostenere il commercio di vicinato e le piccole imprese attraverso agevolazioni fiscali, incentivi e interventi di rigenerazione urbana è l'obiettivo della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti e presentata anche a Parma. L'associazione avvia una raccolta di 50.000 firme per portare il progetto in Parlamento e chiedere misure concrete a sostegno delle attività commerciali e dei servizi di prossimità. Parma si prepara a diventare il nuovo hub trasfusionale dell'area vasta Emilia, lo ha annunciato il direttore della medicina trasfusionale del Maggiore, Maurizio Soli. Il progetto prevede che a Parma vengano lavorate oltre 150.000 donazioni annue provenienti da Parma, Piacenza, Reggio e Modena, previsti nuovi macchinari, spazi riorganizzati e in prospettiva anche turni pomeridiani per le donazioni. Intanto Avis Parma chiude il 2025 con oltre 26.000 donazioni in aumento del 4,5%. Lo sport, il calcio, al mondiale, nella tarda serata di ieri il debutto di Zion Suzuki. Il suo Giappone ha pareggiato 2-2 contro l'Olanda in rimonta con gol del definitivo pareggio al minuto 89. Buona prestazione del portiere giallo-blu, incolpevole sui gol presi, autore di ottime parate. Intanto la Sampdoria sta per riscattare Tias Begic, per l'esterno sloveno darà al Parma 1,2 milioni di euro. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, infe condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

me lo dicevano sempre quando ero piccola, che non capivo cosa doveva passare. Fischia che ti passa, canta che ti passa, ma non mi deve passare niente, sto benissimo. Jack Johnson, Rodeo Clowns, 4-track. 11 minuti dopo le 4 è la seconda ora di Newsroom, che apriamo parlando ancora di 007. Vabbè, insomma, se ne parla ormai da anni, cioè da quando è uscito l'ultimo con Daniel Craig, che non sarà più gioco forza James Bond. Se non l'avete ancora visto, vabbè, ormai sono passati tanti anni, non sarebbe più spoiler, però dai, non ve lo dico. La ricerca del nuovo James Bond continua, tra l'altro si parla sempre più insistentemente del neo marito di Dua Lipa, ma a me non piacerebbe, no, non lo vedo molto carismatico. E poi bello, bravissimo, però insomma la faccia non mi convince. In ogni caso, la ricerca del nuovo James Bond continua, ma c'è anche curiosità per chi potrebbe interpretare il prossimo grande antagonista della saga, perché insomma tante volte l'antagonista è stato anche più interessante e più divertente dello stesso James Bond. Ebbene, c'è una lunga storia, da Goldfinger alle Schiffre, uno degli ultimi cattivi bellissimo, passando per Silva, Blofeld, sono stati molti nemici affrontati da Bond, e con il nuovo capitolo affidato alla regia di Denis Villeneuve e alla sceneggiatura di Steven Knight, le speculazioni stanno già prendendo forma. Al momento non esistono ovviamente annunci ufficiali, ma tra le ipotesi più accreditate ce n'è una che mi piacerebbe moltissimo, perché lui tra l'altro il cattivo l'ha già fatto, cioè ha fatto il villain, per essere più precisi, ha fatto lo spaventapasseri nel Batman di Chris Nolan. E sto parlando del grandissimo Cillian Murphy, che peraltro è reduce da anni particolarmente fortunati, Oppenheimer, Peaky Blinders, e proprio lì lui ha dimostrato com'è capace di alternare fascino, freddezza, minaccia, con una nonchalance che non ti dico. Poi c'è il legame professionale con lo sceneggiatore, con Steven Knight, ma c'è un altro nome che continua a raccogliere consensi, ovvero il Frignetta, perché da noi a Parma Adam Driver è famoso come il Frignetta. Se siete fans di Leonardo Ottolani sapete di che cosa sto parlando. Comunque, negli ultimi anni Driver ha costruito una bella carriera, ruoli molto diversi l'uno dall'altro, poi insomma sì, il villain di grande impatto, ha detto la critica, è stato quello in Star Wars, Il risveglio della forza, appunto il Frignetta. Però non è che fosse stato, non è che sia stato un gran villain. In ogni caso, Adam Driver ha una bella presenza scenica, potrebbe adattarsi perfettamente a un criminale moderno contro il quale James Bond potrebbe imbattersi. Vedremo, vedremo. Io tifo per Cillian Murphy, naturalmente.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbo Lomezzani, Largo Alberazza 12.
4: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

assolutamente inconfondibile la voce di Brian Molko, che tra l'altro in questo pezzo cita sia Neil Young che i Beatles, non so se avete colto. Se Song to Say Goodbye, qui siamo avanti, siamo in mezzo all'album che uscì nel 2006, ma i Placebo stanno per celebrare i 30 anni dall'uscita del loro primissimo album, Recreated, una nuova rivisitazione del disco che li ha fatti conoscere appunto nel 96. Il nuovo album presenterà versioni rielaborate e arricchite di tutti i 10 brani dell'album originale più qualche bonus, un'occasione buona anche per scoprire i Placebo proprio all'inizio, che erano praticamente dei punk scatenati, non proprio punk però diciamo che insomma la radice era quella. C'è un'altra canzone, poi ci saranno le notizie dall'Italia e dal mondo. Halsey, nuovo singolo, Carry That Weight.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Donald Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano afferma che c'è una lunga strada da percorrere per gli Stati Uniti per riconquistare la fiducia dell'Iran.
1: Passiamo adesso al conflitto russo-ucraino. Un attacco di Mosca su larga scala ha ucciso nella notte 11 persone tra Kharkiv e la capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Inizia intanto il G7 a Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno. Le due guerre, quelle in Medio Oriente e quelle in Ucraina, domineranno la scena.
2: Dopo l'incendio al locale Le Constellation di Crans-Montanac, costato la vita a 42 persone, i percorsi scolastici dei ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno preso direzioni completamente diverse. I giovani svizzeri sono stati bocciati dalle rispettive scuole, che avrebbero ritenuto impossibile equiparare la loro frequenza a quella degli studenti presenti regolarmente durante l'anno. In Italia, invece, per gli studenti coinvolti sono stati attivati percorsi personalizzati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. La notizia delle bocciature in Svizzera sarebbe emersa attraverso una chat creata tra i genitori di ragazzi coinvolti nella tragedia.
1: Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito 3 associazioni a delinquere, una per riciclare soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, che non ha tracciabilità. Era usata dai clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 7 in carcere e 16 agli arresti domiciliari.
2: Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime di donne, quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano ATM. Il caso è stato reso noto da un attivista scrittrice, poi ripreso da influencer su Instagram e da Corriere.it. I dipendenti si sarebbero poi scambiati le immagini in una chat di WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti. ATM, si legge in una nota dell'azienda, si è prontamente attivata con la massima attenzione per fare luce sul caso.
1: Siamo allo sport con la pallavolo. Nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli Stati Uniti per 3-7-2 al termine di un match lungo e spettacolare, una vittoria al tie break, la terza di questa prima fase che porta la nazionale di Ferdinando De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Gli azzurri dunque tornano a casa con un bilancio di 3 vittorie, Germania, Turchia e Stati Uniti, ed una sola sconfitta arrivata nel match d'esordio contro la Francia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

New Dad, Everything I Wanted. Beh, io sono rimasta abbastanza colpita dalla notizia che abbiamo sentito prima all'interno del GR con le news dall'Italia e dal mondo, che parla, che ha riferito degli studenti feriti dopo il rogo di Crans Montana, che sono stati bocciati dopo l'incendio al locale Le Constellations. Sono veramente abbastanza sconvolta, nel senso che in Italia sono stati promossi naturalmente, tra l'altro molti dei ragazzi feriti hanno e stanno ancora osservando cure molto mirate, specialistiche, ma insomma qualcuno è riuscito anche a studiare, a portare i termini di studi, ma anche gli altri insomma non hanno avuto questa punizione, perché di punizione si tratta poi alla fine, perché in Svizzera le scuole hanno bocciato questi ragazzi sopravvissuti al rogo di Crans Montana, perché hanno ritenuto impossibile equiparare la loro frequenza a quella degli studenti presenti regolarmente durante l'anno. Io non lo so, cioè non si può parlare male di una nazione, dai, non si può dire, no, ognuno fa le sue leggi, però sarebbe interessante sapere se nel vocabolario svizzero, avranno anche loro, no, un vocabolario, c'è la parola umanità, perché se c'è magari se la sono dimenticata ed è una cosa veramente sconvolgente. Vabbè, insomma, cambiamo argomento, parliamo di Carly Simon, che è meglio, però andiamo a vedere, datemi un vocabolario di lingua svizzera, di tutti i cantoni, di tutti, e se c'è la parola umanità. Certo che lo so che non c'è una lingua svizzera, c'è il francese, c'è il tedesco, c'è qualche volta l'italiano, però magari hanno abolito quella parola lì, chi può dirlo, ognuno poi con la lingua fa anche quello che vuole. Dicevamo di Carly Simon, che a parte qualche esibizione dal vivo e qualche apparizione come ospite, è rimasta abbastanza silente riguardo la sua attività musicale, ma sta per uscire un nuovo album. Il prossimo 14 agosto Carly Simon, che ha 82 anni, ma tanto ormai gli 80 sono i nuovi 40, almeno per parecchi musicisti che conosciamo, uscirà Comes in Waves, il suo primo album di materiale originale.

nella versione dei Delta V un'estate fa. Qui su Radio Parma alle 16.52 parliamo anche del biopic su Joni Mitchell, che stiamo seguendo ogni notizia perché non vediamo l'ora che esca al cinema. E in questo caso parliamo di Amanda Seyfried, che è colei che interpreterà la versione giovane di Joni Mitchell. Lei era stata scritturata per la parte già diversi anni fa, e durante la pandemia lei ha sfruttato il periodo di isolamento per calarsi completamente nella parte, imparando anche a suonare il dulcimer, che è lo strumento a corde tipico di Joni Mitchell, specialmente tipico del primo periodo, e ha studiato ogni singola traccia di un album che io considero uno dei 10 dischi da portare sulla luna, e stiamo parlando di Blue, che uscì nel 1971. In quel disco c'erano California, My Old Man, c'era ovviamente A Case of You. E quindi lei ha raccontato di essersi messa d'impegno, di aver ascoltato tutto il disco e di aver imparato a suonare tutte le canzoni, ogni singola traccia, a suonare e a cantare naturalmente. E dopo aver imparato l'ultima, The Last Time I Saw Richard, ha pianto a dirotto. Poi tra l'altro lei ospite di Jimmy Fallon qualche tempo fa, si è proprio esibita già nella cover che poi è diventata virale di uno dei brani che abbiamo citato, che fa parte di quel disco meraviglioso. Quindi lei si è preparata veramente benissimo, sarà bravissima anche quando suonerà California.

0: un usignolo meraviglioso. Vabbè, poi nel corso degli anni la voce di Joni Mitchell è cambiata, così come è cambiata la sua musica, ed è per questo che l'amiamo tantissimo. California da Blue, 1971. Mi ricordo la prima volta che ho sentito questa canzone, ci sono rimasta malissimo per come finiva, ma dicevo, ma perché finisce? Sta continuando a cantare, non poteva andare avanti ancora un po'? Ragazzi, ero piccolina, dai, però che meraviglia. Chiudiamo il nostro newsroom con i Tame Impala con Dracula. Ci risentiamo poi domani, naturalmente, come sempre, poco dopo le 3. Per oggi abbiamo finito e spero che comunque i Tame Impala riescano a farsi sentire prima delle notizie. Però andiamo, dai.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 2. Si chiama Rana.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Oltre 1500 persone identificate, 1539 controlli effettuati nell'ambito di una vasta operazione antidroga dai carabinieri tra Parma, Fidenza, Salcio e Borgotaro. Il bilancio è di 2 arresti, 6 denunce per detenzione di stupefacenti e 28 assuntori segnalati dalla prefettura. Recuperate diverse dosi di droga e sequestrati oggetti atti ad offendere. 3 automobilisti sono stati sanzionati perché sorprese la guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Ancora cronaca, i carabinieri di Collecchio e Salabaganza hanno denunciato un 27enne italiano che alla vista di un posto di blocco a Madregolo si è dato alla fuga compiendo manovre pericolose. Per lui anche il ritiro della patente, denunciato inoltre un 23enne residente a Parma, trovato con 2 coltelli nascosti nello zaino durante un controllo in via Calestano a Salabaganza. È stata riaperta al pubblico la Galleria delle Fontane, uno degli spazi più suggestivi del patrimonio sotterraneo cittadino. Dopo una serie di verifiche strutturali e interventi di messa in sicurezza promossi dal comune, riprendono anche le visite di Parma sotterranea, il percorso che conduce alla scoperta delle antiche infrastrutture idriche e della storia della città. Le visite guidate saranno disponibili nei fine settimana con partenza da Piazza Garibaldi. Sostenere il commercio di vicinato e le piccole imprese attraverso agevolazioni fiscali, incentivi e interventi di rigenerazione urbana è l'obiettivo della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti e presentata anche a Parma. L'associazione avvia una raccolta di 50.000 firme per portare il progetto in Parlamento e chiedere misure concrete a sostegno delle attività commerciali e dei servizi di prossimità. Parma si prepara a diventare il nuovo hub trasfusionale dell'area vasta Emilia, lo ha annunciato il direttore della medicina trasfusionale del Maggiore, Maurizio Soli. Il progetto prevede che a Parma vengano lavorate oltre 150.000 donazioni annue provenienti da Parma, Piacenza, Reggio e Modena, previsti nuovi macchinari, spazi riorganizzati e in prospettiva anche turni pomeridiani per le donazioni. Intanto Avis Parma chiude il 2025 con oltre 26.000 donazioni in aumento del 4,5%. Lo sport, il calcio, al mondiale, nella tarda serata di ieri il debutto di Zion Suzuki, il suo Giappone ha pareggiato 2-2 contro l'Olanda in rimonta con gol del definitivo pareggio al minuto 89. Buona prestazione del portiere gialloblu, incolpevole sui gol presi, autore di ottime parate. Intanto la Sampdoria sta per riscattare Tias Begic, per l'esterno sloveno darà al Parma 1,2 milioni di euro. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Donald Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano afferma che c'è una lunga strada da percorrere per gli Stati Uniti per riconquistare la fiducia dell'Iran.
3: Intanto in apertura del G7 il presidente francese Macron dichiara che la Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sia effettivamente applicato. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, la missione potrebbe essere dispiegata entro 2 o 3 giorni, ma la riapertura dello stretto di Hormuz con l'impegno posizione dei pedaggi per Macron sarebbe contraria al diritto internazionale.
2: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un attacco di Mosca su larga scala ha ucciso una notte 11 persone tra Kharkiv e la capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Il presidente Zelensky ha dichiarato oggi di aver proposto un faccia a faccia con il leader del Cremlino Putin al G7 in Francia, ma che Mosca non si è detta pronta per un incontro.
3: La cronaca tra le ipotesi al vaglio degli investigatori sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di conferenza di 60 anni trovato morto venerdì nel suo appartamento a Milano, vi è quella di un incontro avvenuto poco prima del delitto con una persona conosciuta attraverso piattaforme di incontri online. I carabinieri stanno analizzando contatti e appuntamenti fissati nei giorni precedenti al delitto. Nella storia di Guerrino c'erano già stati episodi di violenza e furto da parte di uomini prima conosciuti online e poi invitati a casa.
2: Ancora qualche giorno di tempo instabile, ma in settimana si attendono in tutta Italia temperature più alte rispetto alla media del periodo. Una progressiva espansione verso il bacino del Mediterraneo di un massiccio promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, comunemente noto come l'anticiclone africano, agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni.
3: Il calciomercato, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, ufficiale la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri per i prossimi 3 anni. Arrivata questa mattina, Sarri subentra Palladino, esonerato al termine della stagione. L'ufficialità dell'allenatore toscano arriva dopo quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. In casa Milano invece ufficiale l'ingaggio di Amorini, il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per un terzo anno.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ex Ecobianchi, lo spazio sotterraneo di Piazza Garibaldi. L'intervento, finanziato dal comune con quasi 3 milioni di euro, durerà circa un anno e interesserà principalmente i locali Pogei, con impatto limitato sulla piazza. I lavori serviranno a consolidare strutture e fondazioni e valorizzare un'area che durante le indagini ha restituito importanti testimonianze dell'antico foro romano. L'obiettivo è restituire alla città uno spazio sicuro e riqualificato. L'assessore De Vanna spiega diventerà uno spazio polifunzionale. E sono partiti questa mattina i lavori per l'estensione della rete del teleriscaldamento sullo stradone nel tratto di Viale Martire della Libertà, compreso fra Passo Buole e Via Racani. Fino al 18 luglio la carreggiata sarà quindi ristretta di una corsia per senso di marcia, con inevitabili ripercussioni sul traffico in una delle principali arterie cittadine. Già nella prima giornata si sono registrati rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta. L'intervento è realizzato per conto di IREN. 6 persone, tra cittadini indiani e pakistani, sono state indagate dalla Guardia di Finanza di Cremona per caporalato nell'ambito di un'inchiesta sulla distribuzione di volantini porta a porta nelle province di Parma, Piacenza, Cremona e Lodi. Secondo gli investigatori, avrebbero sfruttato lavoratori irregolari, spesso clandestini o richiedenti asilo, pagati circa 8 euro l'ora contro gli 8,50 euro previsti dal contratto. Coinvolto anche l'amministratore di 2 società piacentine che avrebbe affidato il servizio in subappalto pur conoscendo le condizioni di sfruttamento. È stata riaperta al pubblico la Galleria delle Fondazioni, uno degli spazi più suggestivi del patrimonio sotterraneo cittadino di Parma. Dopo una serie di verifiche strutturali e interventi di messa in sicurezza promossi dal comune, riprendono anche le visite di Parma Sotterranea, il percorso che conduce alla scoperta delle antiche infrastrutture idriche e della storia della città. Le visite guidate saranno disponibili nei fine settimana, con partenza dal punto in Piazza Garibaldi. Sostenere il commercio di vicinato e le piccole imprese attraverso agevolazioni fiscali, incentivi e interventi di rigenerazione urbana. E questo è l'obiettivo della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti e presentata anche a Parma. L'associazione avvia una raccolta di 50.000 firme per portare il progetto in Parlamento e chiedere misure concrete a sostegno delle attività commerciali e dei servizi di prossimità. Lo sport, il calcio, al mondiale, nella tarda serata di ieri, il debutto di Zion Suzuki, il giovane portiere giapponese, ha pareggiato 2-2 contro l'Olanda e rimonta con gol del definitivo pareggio al minuto 89. Buona prestazione del portiere gialloblu, incolpevole sui gol presi. Suzuki ha incassato via Twitter anche i complimenti del presidente del Parma, Kyle Kraus. Intanto la Sampdoria sta per riscattare Tias Begic, per l'esterno sloveno, dare al Parma 1,2 milioni di euro. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
8: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
9: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi. Give me

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, sono scomparse nella notte tra il 7 e l'8 giugno da una casa famiglia a Villetta Barrè, in provincia dell'Aquila. Il padre delle ragazzine ha lamentato la presunta mancanza di controlli, in particolare l'assenza di un sistema di allarme di videosorveglianza che la struttura sostiene però di non essere obbligata ad avere. Gli inquirenti stanno cercando anche nel lago vicino per non lasciare alcuna pista inesplorata. I gestori della struttura che ospitava le due ragazzine sono indagati per abbandono di minore.
1: Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti, questo è il contenuto di una chat di un gruppo tra dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Si va ora verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano.
2: Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni, è quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese del Made in Italy.
1: Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha dichiarato che l'accordo con l'Iran è stato firmato elettronicamente durante il fine settimana, suggerendo che i suoi termini sono ora in vigore e che l'Iran non riceverà alcun nuovo aiuto finanziario. Il blocco navale statunitense dei porti iraniani rimane in vigore in attesa della firma dell'accordo di cessate il fuoco con l'Iran, invece prevista formalmente per il 19 giugno, quanto si legge in una nota dell'esercito degli Stati Uniti. Il presidente americano Trump rende però noto che le navi stanno iniziando a muoversi a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio.
2: E intanto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa prima del G7 in corso a Evian in Francia, ha dichiarato che se l'Iran cambierà il suo atteggiamento, le sanzioni europee potrebbero essere revocate. Il presidente francese Macron fa sapere che Francia e Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz, con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sia effettivamente applicato.
1: Dopo l'incendio al locale l'Ecostellation di Crans-Montana ha costato la vita a 42 persone in percorsi scolastici, dei ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno preso direzioni completamente diverse. I giovani svizzeri sono stati bocciati dalle rispettive scuole che avrebbero ritenuto impossibile equiparare la loro frequenza a quella degli studenti presenti regolarmente durante l'anno. In Italia invece per gli studenti coinvolti sono stati attivati percorsi personalizzati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. La notizia delle bocciature in Svizzera sarebbe emersa attraverso una chat creata tra i genitori dei ragazzi coinvolti nella tragedia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ex Ecobianchi, lo spazio sotterraneo di Piazza Garibaldi. L'intervento, finanziato dal comune con quasi 3 milioni di euro, durerà circa un anno e interesserà principalmente i locali Pogei, con impatto limitato sulla piazza. I lavori serviranno a consolidare strutture e fondazioni e valorizzare un'area che durante le indagini ha restituito importanti testimonianze dell'antico foro romano. L'obiettivo è restituire alla città uno spazio sicuro e riqualificato. L'assessore De Vanna spiega che diventerà uno spazio polifunzionale. E sono partiti questa mattina i lavori per l'estensione della rete del teleriscaldamento sullo stradone nel tratto di Viale Martire della Libertà, compreso fra Passo Buole e Via Racani. Fino al 18 luglio la carreggiata sarà quindi ristretta di una corsia per senso di marcia, con inevitabili ripercussioni sul traffico in una delle principali arterie cittadine. Già nella prima giornata si sono registrati rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta. L'intervento è realizzato per conto di IREN. 6 persone, tra cittadini indiani e pakistani, sono state indagate dalla Guardia di Finanza di Cremona per caporalato nell'ambito di un'inchiesta sulla distribuzione di volantini porta a porta nelle province di Parma, Piacenza, Cremona e Lodi. Secondo gli investigatori, avrebbero sfruttato lavoratori irregolari, spesso clandestini o richiedenti asilo, pagati circa 8 euro l'ora contro gli 8,50 euro previsti dal contratto. Coinvolto anche l'amministratore di 2 società piacentine che avrebbe affidato il servizio in subappalto, pur conoscendo le condizioni di sfruttamento. È stata riaperta al pubblico la Galleria delle Fontane, uno degli spazi più suggestivi del patrimonio sotterraneo cittadino di Parma. Dopo una serie di verifiche strutturali e interventi di messa in sicurezza promossi dal comune, riprendono anche le visite di Parma Sotterranea, il percorso che conduce alla scoperta delle antiche infrastrutture idriche e della storia della città. Le visite guidate saranno disponibili nei fine settimana, con partenza dal punto in Piazza Garibaldi. Sostenere il commercio di vicinato e le piccole imprese attraverso agevolazioni fiscali, incentivi e interventi di rigenerazione urbana. E questo è l'obiettivo della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti e presentata anche a Parma. L'associazione avvia una raccolta di 50.000 firme per portare il progetto in Parlamento e chiedere misure concrete a sostegno delle attività commerciali e dei servizi di prossimità. Lo sport, il calcio, al mondiale, nella tarda serata di ieri il debutto di Zion Suzuki, il giovane portiere giapponese, ha pareggiato 2-2 contro l'Olanda e rimonta con gol del definitivo pareggio al minuto 89. Buona prestazione del portiere gialloblu, incolpevole sui gol presi. Suzuki ha incassato via Twitter anche i complimenti del presidente del Parma, Kyle Kraus. Intanto la Sampdoria sta per riscattare Tijas Begic, per l'esterno sloveno, dare al Parma 1,2 milioni di euro. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Spazio occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
3: Da Spazio occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
4: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump, parlando oggi dopo l'incontro bilaterale con il capo dello Stato francese Macron al vertice del G7 Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì.
1: Intanto le forze di difesa israeliane continuano le operazioni militari all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano, mentre al contempo si sta registrando una riduzione delle attività offensive nelle aree oltre la linea gialla, ossia l'area tra i fiumi Litani e Zarani, dove una parte delle truppe ha operato nelle ultime settimane. In vista della sigla del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, che includerebbe la cessazione delle ostilità anche sul fronte israelo-libanese, il capo di Stato Maggiore ha dato istruzioni di continuare a mantenere la superiorità aerea nell'area ancora per almeno 60 giorni, pur essendo pronto ad eventuali riorganizzazioni delle truppe in base alle direttive del rango politico.
2: Non ce l'ha fatta Edoardo Corrieri, il giovane che sabato 13 giugno era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e il giovane è deceduto oggi, come comunicato dallo stesso nosocomio all'ospedale San Martino del capoluogo ligure. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametta, 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi in quanto, dopo aver investito il coetaneo, aveva cercato di fuggire.
1: Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti, questo è il contenuto di una chat di un gruppo tra dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Si va ora verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano.
2: Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni, è quanto si apprende dall'incontro al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
1: Lo sport: con il tennis si chiude il torneo di Halle per Flavio Cobolli, che è stato battuto dall'americano Tiafoe con i parziali di 6-2 e 7-6. L'azzurro scenderà nuovamente in campo a Wimbledon, dove difenderà i 400 punti dei quarti di finale.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 19 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ex Ecobianchi, lo spazio sotterraneo di Piazza Garibaldi. L'intervento, finanziato dal comune con quasi 3 milioni di euro, durerà circa un anno e interesserà principalmente i locali ipogei, con impatto limitato sulla piazza. I lavori serviranno a consolidare strutture e fondazioni e valorizzare un'area che durante le indagini ha restituito importanti testimonianze dell'antico foro romano. L'obiettivo è restituire alla città uno spazio sicuro e riqualificato. L'assessore De Vanna spiega diventerà uno spazio polifunzionale. E sono partiti questa mattina i lavori per l'estensione della rete del teleriscaldamento sullo stradone nel tratto di Viale Martire della Libertà, compreso fra Passo Buole e Via Racani. Fino al 18 luglio la carreggiata sarà quindi ristretta di una corsia per senso di marcia, con inevitabili ripercussioni sul traffico in una delle principali arterie cittadine. Già nella prima giornata si sono registrati rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta. L'intervento è realizzato per conto di IREN. 6 persone, tra cittadini indiani e pakistani, sono state indagate dalla Guardia di Finanza di Cremona per caporalato nell'ambito di un'inchiesta sulla distribuzione di volantini porta a porta nelle province di Parma, Piacenza, Cremona e Lodi. Secondo gli investigatori, avrebbero sfruttato lavoratori irregolari, spesso clandestini o richiedenti asilo, pagati circa 8 euro l'ora contro gli 8,50 euro previsti dal contratto. Coinvolto anche l'amministratore di 2 società piacentine, che avrebbe affidato il servizio in subappalto pur conoscendo le condizioni di sfruttamento. È stata riaperta al pubblico la Galleria delle Fontane, uno degli spazi più suggestivi del patrimonio sotterraneo cittadino di Parma. Dopo una serie di verifiche strutturali e interventi di messa in sicurezza promossi dal comune, riprendono anche le visite di Parma Sotterranea, il percorso che conduce alla scoperta delle antiche infrastrutture idriche e della storia della città. Le visite guidate saranno disponibili nei fine settimana, con partenza dal punto in Piazza Garibaldi. Sostenere il commercio di vicinato e le piccole imprese attraverso agevolazioni fiscali, incentivi e interventi di rigenerazione urbana. E questo è l'obiettivo della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti e presentata anche a Parma. L'associazione avvia una raccolta di 50.000 firme per portare il progetto in Parlamento e chiedere misure concrete a sostegno delle attività commerciali e dei servizi di prossimità. Lo sport, il calcio, al mondiale, nella tarda serata di ieri il debutto di Zion Suzuki, il giovane portiere giapponese, ha pareggiato 2-2 contro l'Olanda e rimonta con gol del definitivo pareggio al minuto 89. Buona prestazione del portiere gialloblu, incolpevole sui gol presi. Suzuki ha incassato via Twitter anche i complimenti del presidente del Parma Kyle Kraus. Intanto la Sampdoria sta per riscattare Tias Begic, per l'esterno sloveno, dare al Parma 1,2 milioni di euro. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Radio Parma, la musica che ami.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump, parlando oggi dopo l'incontro bilaterale con il capo dello Stato francese Macron al vertice del G7 Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì.
6: Intanto le forze di difesa israeliane continuano le operazioni militari all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano, mentre al contempo si sta registrando una riduzione delle attività offensive nelle aree oltre la linea gialla, ossia l'area tra i fiumi Litani e Zarani, dove una parte delle truppe ha operato nelle ultime settimane. In vista della sigla del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, che includerebbe la cessazione delle ostilità anche sul fronte israelo-libanese, il capo di Stato Maggiore ha dato istruzioni di continuare a mantenere mantenere la superiorità aerea nell'area ancora per almeno 60 giorni, pur essendo pronto ad eventuali riorganizzazioni delle truppe in base alle direttive del rango politico.
7: Non ce l'ha fatta Edoardo Corrieri, il giovane che sabato 13 giugno era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e il giovane è deceduto oggi, come comunicato dallo stesso nosocomio, all'ospedale San Martino del capoluogo ligure. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametta, 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi in quanto, dopo aver investito il coetaneo, aveva cercato di fuggire.
6: Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti. Questo è il contenuto di una chat di un gruppo tra dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Si va ora verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano.
7: Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni. È quanto si apprende dall'incontro al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
6: Lo sport: con il tennis si chiude il torneo di Halle per Flavio Cubbolli, che è stato battuto dall'americano Tiafoe con i parziali di 6-2 e 7-6. L'azzurro scenderà nuovamente in campo a Wimbledon, dove difenderà i 400 punti dei quarti di finale.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
8: Good Vibration.
9: RPR presenta Good Vibration. Good Vibration.

0: Good Vibration.
1: Every time I

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e 4 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ex Ecobianchi, lo spazio sotterraneo di Piazza Garibaldi. L'intervento, finanziato dal Comune con quasi 3 milioni di euro, durerà circa un anno e interesserà principalmente i locali Ipogei, con impatto limitato sulla piazza. I lavori serviranno a consolidare strutture e fondazioni e valorizzare un'area che durante le indagini ha restituito importanti testimonianze dell'antico foro romano. L'obiettivo è restituire alla città uno spazio sicuro e riqualificato. L'assessore De Vanna spiega diventerà uno spazio polifunzionale. E sono partiti questa mattina i lavori per l'estensione della rete del teleriscaldamento sullo stradone nel tratto di Viale Martire della Libertà, compreso fra Passo Buole e Via Racani. Fino al 18 luglio la carreggiata sarà quindi ristretta di una corsia per senso di marcia, con inevitabili ripercussioni sul traffico in una delle principali arterie cittadine. Già nella prima giornata si sono registrati rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta. L'intervento è realizzato per conto di IREN. 6 persone, tra cittadini indiani e pakistani, sono state indagate dalla Guardia di Finanza di Cremona per caporalato nell'ambito di un'inchiesta sulla distribuzione di volantini porta a porta nelle province di Parma, Piacenza, Cremona e Lodi. Secondo gli investigatori, avrebbero sfruttato lavoratori irregolari, spesso clandestini o richiedenti asilo, pagati circa 8 euro l'ora contro gli 8,50 euro previsti dal contratto. Coinvolto anche l'amministratore di 2 società piacentine, che avrebbe affidato il servizio in subappalto pur conoscendo le condizioni di sfruttamento. È stata riaperta al pubblico la Galleria delle Fontane, uno degli spazi più suggestivi del patrimonio sotterraneo cittadino di Parma. Dopo una serie di verifiche strutturali e interventi di messa in sicurezza promossi dal Comune, riprendono anche le visite di Parma Sotterranea, il percorso che conduce alla scoperta delle antiche infrastrutture idriche e della storia della città. Le visite guidate saranno disponibili nei fine settimana, con partenza dal punto in Piazza Garibaldi. Sostenere il commercio di vicinato e le piccole imprese attraverso agevolazioni fiscali, incentivi e interventi di rigenerazione urbana. E questo è l'obiettivo della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti e presentata anche a Parma. L'associazione avvia una raccolta di 50.000 firme per portare il progetto in Parlamento e chiedere misure concrete a sostegno delle attività commerciali e dei servizi di prossimità. Lo sport, il calcio, al mondiale, nella tarda serata di ieri il debutto di Zion Suzuki, il giovane portiere giapponese, ha pareggiato 2-2 contro l'Olanda e rimonta con gol del definitivo pareggio al minuto 89. Buona prestazione del portiere gialloblu, incolpevole sui gol presi. Suzuki ha incassato via Twitter anche i complimenti del presidente del Parma Kyle Kraus. Intanto la Sampdoria sta per riscattare Tias Begic, per l'esterno sloveno, dare al Parma 1,2 milioni di euro. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Radio Parma, la musica che ami.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump, parlando oggi dopo l'incontro bilaterale con il capo dello Stato francese Macron al vertice del G7 Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì.
7: E intanto le forze di difesa israeliane continuano le operazioni militari all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano, mentre al contempo si sta registrando una riduzione delle attività offensive nelle aree oltre la linea gialla, ossia l'area tra i fiumi Litani e Zarani, dove una parte delle truppe ha operato nelle ultime settimane. In vista della sigla del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, che includerebbe la cessazione delle ostilità anche sul fronte israelo-libanese, il capo di Stato Maggiore ha dato istruzioni di continuare a mantenere mantenere la superiorità aerea nell'aria ancora per almeno 60 giorni, pur essendo pronto ad eventuali riorganizzazioni delle truppe in base alle direttive del rango politico.
8: Non ce l'ha fatta Edoardo Corrieri, il giovane che sabato 13 giugno era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e il giovane è deceduto oggi, come comunicato dallo stesso nosocomio, all'ospedale San Martino del capoluogo ligure. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametta, 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi in quanto, dopo aver investito il coetaneo, aveva cercato di fuggire.
7: Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti, questo è il contenuto di una chat di un gruppo tra dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Si va ora verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano.
8: Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni, è quanto si apprende dall'incontro al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
7: Lo sport, con il tennis si chiude il torneo di Halle per Flavio Cobolli, che è stato battuto dall'americano Tiafoe con i parziali di 6-2 e 7-6. L'azzurro scenderà nuovamente in campo a Wimbledon, dove difenderà i 400 punti dei quarti di finale.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: mezzanotte e zero minuti.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blue Note. Questa è la notte di RPL.

stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104, la notte

0: Blu Notte.
1: Blu Notte.
2: Blu Notte.
3: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi

0: luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Questa è la notte di RPR, Blu Notte.